L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente.

solo noi. Raimondo è santità lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi.

0: the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di

0: siamo e basta.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: I've heard people say that

0: 26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle, vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia, attenzione attenzione. Per il Toro dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta. Positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno. L'oroscopo torna domani, mi raccomando, seguiteci come sempre. Io vi auguro una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Eccoli, benvenuti, buongiorno, buon venerdì mattina, venerdì 26 di giugno, 177esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:34, tramonta alle 20:50.

0: E vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 26 di giugno, partiamo dal 1819, quando viene brevettata la bicicletta. 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. 1948, gli alleati occidentali danno il via al ponte aereo per Berlino, dopo che l'Unione Sovietica ha bloccato l'accesso via terra a Berlino Ovest. 1963, John Kennedy pronuncia la famosa frase «Anch'io sono un berlinese». 1964, i Beatles pubblicano l'album A Hard Day's Night. 2000, viene divulgato il terzo segreto di Fatima.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: This is TJ, dedicated.

0: I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Rodolfo, San Vigilio, i santi Giovanni e Paolo martiri e San José María Escrivá.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Paolo Maldini. È stato un calciatore, difensore, ha indossato solo la maglia del Milan sino dalle giovanili, nato nel 1968. Tanti auguri anche ad Umberto Smaila, veronese doc, cabarettista, nato nel 1950, e dello stesso giorno e stesso anno, sempre 26 giugno del 1950, e anche Antonio Ricci, una delle menti più geniali della TV italiana.

E nello spazio accadde oggi parliamo del 26 di giugno del 1818, quando veniva brevettata la prima bicicletta. Il barone Carl von Drais decise di dedicare il tempo libero lasciato dalla sua occupazione di impiegato statale alla ricerca di un mezzo di trasporto alternativo ai cavalli, che in quel periodo morivano spesso di inedia per via di lunghi periodi di carestia nei raccolti. E prova e riprova disegnò il nuovo mezzo che utilizzò una prima volta nel 1817 per coprire una distanza di 13 km in meno di un'ora. Nel brevettarla, il 26 giugno appunto dell'anno dopo, la chiamò Laufmaschine, macchina da corsa, mentre la stampa la ribattezzò in suo onore Draisin. Più tardi prese il nome di velocipede.

E vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 26 di giugno, partiamo dal 1819, quando viene brevettata la bicicletta. 1870 viene portata per la prima volta sulle scene l'opera di Richard Wagner, La Valchiria. 1948, gli alleati occidentali danno il via al ponte aereo per Berlino, dopo che l'Unione Sovietica ha bloccato l'accesso via terra a Berlino Ovest. 1963, John Kennedy pronuncia la famosa frase «Anch'io sono un berlinese». 1964, i Beatles pubblicano l'album A Hard Day's Night. 2000, viene divulgato il terzo segreto di Fatima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

Spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. C'è Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Sono giorni davvero pesanti per la situazione climatica che non accenna a cambiare. Anche nei prossimi giorni continuerà l'onda calda che sta ormai avvolgendo tutta l'Europa centro-meridionale. Non molla il caldo equatoriale e record in Francia, in Francia centrale, nella zona della Valle della Loira. In buona parte del nord del paese abbiamo raggiunto e superato i 40 gradi con punte di 43 gradi a Tours, ad Angers, a Bordeaux. È una situazione questa che non cambierà nei prossimi giorni, anzi l'onda calda piegherà verso sud-est investendo in pieno l'Italia a partire da sabato. Intanto oggi una giornata ancora una volta molto calda, con cielo prevalentemente sereno in mattinata, qualche nube nel corso del pomeriggio, temperature pomeridiane attese attorno ai 36 gradi. Da segnalare che a fare notizia sono anche le temperature minime. In aperta campagna non scendiamo sotto i 23 gradi con punte di 24, nelle città, nei centri urbani oltre i 20.000 abitanti le temperature non scendono nemmeno sotto i 25 gradi all'alba, è il caso di Vicenza, di Thiene, di Schio. Sono queste temperature che vedremo anche nei giorni scorsi, nei prossimi giorni, ma con un paio di gradi in più, perché sabato arriva la recrudescenza dell'onda calda, ci ritroveremo quindi temperature più elevate rispetto ai giorni scorsi, fine settimana di gran sole ovunque con 37 gradi nella giornata di sabato, 38 domenica, 38-39 lunedì, poi da martedì lentamente le temperature inizieranno a scendere, anche se una vera e propria svolta non c'è, qualche temporale dovrebbe arrivare fra mercoledì sera e giovedì mattina. Certo è che ci aspettano giornate davvero record, è probabile che finisca per saltare anche lo storico record del 27 giugno 2019, quei 38,2 gradi ufficiali di Vicenza rischiano seriamente di essere superati. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi, per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 26 di giugno, quella di oggi è la giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito, è la giornata internazionale dell'ONU a sostegno delle vittime di tortura. Siamo arrivati ai saluti, buon venerdì a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Incidente mortale questa mattina alle 9:15 sulla superstrada Pedemontana Veneta, nella galleria tra Malo e Castelgomberto, in direzione Montecchio Maggiore. Un tamponamento tra un'auto e un camion ha innescato la tragedia. Dopo essersi fermato in corsia d'emergenza per chiedere scusa all'autista del TIR, il veicolo è stato travolto da un'altra auto in transito. Due le vittime, ferito un uomo di 40 anni di Pordenone, trasportato all'ospedale di Sant'Orso. La circolazione è rimasta a lungo bloccata con pesanti ripercussioni sul traffico. Le vittime del tragico incidente sono Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano, molto conosciuto a Schio, e un ragazzo di 16 anni, animatore del mondo giovanile locale. Entrambi erano in viaggio con un gruppo del Grest diretto a Gardaland. La dinamica è ancora al vaglio, ma i due sarebbero stati travolti mentre si trovavano fuori dal veicolo. Un trentenne di Bassano del Grappa è stato truffato con un messaggio apparentemente inviato da un amico. Il falso contatto gli ha chiesto denaro per urgenti cure odontoiatriche. Convinto della richiesta, l'uomo ha versato 990 euro con bonifico istantaneo. I carabinieri hanno poi scoperto la truffa basata su tecniche di spoofing e denunciato un 28enne romano già noto per reati simili. Il progetto di valorizzazione del Teatro Romano di Berga a Vicenza ha vinto il contest Volotea for Veneto con 5.255 voti, ottenendo 39.000 euro. Il finanziamento sarà destinato al riallestimento della sala del Museo Naturalistico Archeologico, dedicata al teatro antico, con restauro, ricostruzioni 3D e nuovi strumenti digitali. Il progetto punta a valorizzare la Vicenza romana. Oggi alla caserma finanziaria Attilio Pumpo di Vicenza si è svolta la cerimonia per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Alla celebrazione era presente anche il sindaco Giacomo Possamai, insieme alle autorità civili e militari. La sua partecipazione ha voluto rappresentare il ringraziamento della città alle donne e agli uomini delle Fiamme Gialle. Recuaro Terme entra nella fase operativa della sua rinascita con il progetto PNRR da 20 milioni di euro per la rigenerazione del borgo e delle terme. Presentati al Cinema Teatro Lux, gli avanzamenti, recupero di edifici storici, stabilimenti termali e spazi pubblici. In corso anche nuove iniziative culturali e digitali per rafforzare turismo e identità del territorio. A Montecchio Maggiore si rafforza la sicurezza degli eventi pubblici. 63 volontari di 15 associazioni hanno concluso un corso antincendio di livello 3 organizzato dall'Associazione Artemide. Il percorso di 16 ore si è concluso con l'esame dei vigili del fuoco e il rilascio degli attestati. 44 partecipanti erano alla prima formazione, 19 al rinnovo. Ed ora apriamo la pagina sportiva con il calcio. Alessandro Pietrelli è sempre più vicino all'Anerossi Vicenza. L'esterno classe 2003 di proprietà della Juventus ha ormai trovato l'accordo totale con il club biancorosso, con gli ultimi dettagli burocratici in via di definizione. Decisiva la volontà del giocatore, che ha spinto per la destinazione vicentina superando la concorrenza. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 26 giugno. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A31 A4 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Piovene e si mette in A4 sia con direzione Milano sia con direzione Venezia. Sempre per lavori sull'A4 Brescia Padova, a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. E ancora per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda prendere la A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

In apertura della nostra mattinata di oggi, di questo venerdì 26 giugno, c'erano i Bessie Boys con Bubble Up. Buongiorno su Radio Vicenza, buongiorno Vicenza a tutti gli amici che anche questa mattina, in questo diciamo il giorno di inizio weekend, possiamo dirlo, hanno scelto di passare, di iniziare la giornata con noi, e questo non può che farci chiaramente piacere. Siete tantissimi, siete sempre di più. Sono Marco Picchio, sto con voi fino alle 9, quindi per le prossime due ore, piene di musica, di informazioni.

0: Willy Peyote, la Kodak, ma che belle queste giornatine così fresche dal sapore autunnale. Io non ne posso più. Quando finirà sto caldo? Poi sentiamo un attimo le previsioni meteo verso le 7:40 come ogni mattina. Va bene, c'è questa notizia che volevo darvi. Siamo a Monticello Conte 8, dove si è conclusa con una condanna una vicenda finita davanti al tribunale di Vicenza. Un giovane è stato riconosciuto colpevole di aver approfittato dello stato di ebbrezza di una ragazza che lo aveva ospitato nella propria abitazione. Il giudice ha disposto una pena di 2 anni di reclusione e un risarcimento di 8.000 euro in favore della vittima. La sentenza chiude quindi il procedimento di primo grado sulla vicenda.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: uno dei gruppi più interessanti del 2000 erano Sister Sisters, era Only the Horses alle 7:27. Buongiorno, allora siete pronti per avere qualche informazione in più per affrontare nel modo migliore la giornata di oggi? Eh sì, perché fra poco arriva il nostro oroscopo, quindi per ogni segno zodiacale c'è una pillolina che diciamo determinerà poi l'andamento della giornata, quindi mi raccomando, attenzione, ok? Intanto fino a lì arriviamo con Harry Styles e la sua American Girls.
1: www.radiovicenza.com.

26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle, vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia, attenzione attenzione. Per il Toro dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta. Positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno. L'oroscopo torna domani, mi raccomando. Seguiteci come sempre, io vi auguro una buona giornata. No!

0: Buongiorno, 7.34, allora appena passato il nostro oroscopo, adesso purtroppo abbiamo una brutta notizia, una tragedia in realtà che ha segnato la giornata di ieri lungo la superstrada Pedemontana Veneta nella galleria tra Malo e Castelgomberto. Qui hanno perso la vita Don Francesco Andreoli, sacerdote salesiano di 36 anni dell'Istituto Salesiano di Schio, e Alberto Fioretto, un animatore di 16 anni. Erano diretti a Gardaland con il Grest quando l'auto su cui viaggiavano, ferma in galleria dopo un lieve tamponamento con un camion, è stata travolta da una vettura sopraggiunta. Inutili i soccorsi del SUEM, dei vigili del fuoco, della polizia stradale, sono ora chiaramente in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del gravissimo incidente.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Charlie Roy, bellissima Collit qua sulla di Vicenza. Vabbè, adesso arriva il meteo, io sono curioso di sentire quello che succederà oggi e nei giorni a venire.
1: Radio Vicenza, meteo.
2: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. C'è Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Sono giorni davvero pesanti per la situazione climatica che non accenna a cambiare. Anche nei prossimi giorni continuerà l'onda calda che sta ormai avvolgendo tutta l'Europa centro-meridionale. Non molla il caldo equatoriale e record in Francia, in Francia centrale, nella zona della Valle della Loira. In buona parte del nord del paese abbiamo raggiunto e superato i 40 gradi con punte di 43 gradi a Tours, ad Angers, a Bordeaux. È una situazione questa che non cambierà nei prossimi giorni, anzi l'onda calda piegherà verso sud-est investendo in pieno l'Italia a partire da sabato. Intanto oggi una giornata ancora una volta molto calda con cielo prevalentemente sereno in mattinata, qualche nube nel corso del pomeriggio, temperature pomeridiane attese attorno ai 36 gradi. Da segnalare che a fare notizia sono anche le temperature minime. In aperta campagna non scendiamo sotto i 23 gradi con punte di 24, nelle città, nei centri urbani oltre i 20.000 abitanti le temperature non scendono nemmeno sotto i 25 gradi all'alba, è il caso di Vicenza, di Thiene, di Schio. Sono queste temperature che vedremo anche nei giorni nei prossimi giorni, ma con un paio di gradi in più, perché sabato arriva la recrudescenza dell'onda calda, ci ritroveremo quindi temperature più elevate rispetto ai giorni scorsi, fine settimana di gran sole ovunque con 37 gradi nella giornata di sabato, 38 domenica, 38-39 lunedì, poi da martedì lentamente le temperature inizieranno a scendere, anche se una vera e propria svolta non c'è, qualche temporale dovrebbe arrivare fra mercoledì sera e giovedì mattina. Certo è che ci aspettano giornate davvero record, è probabile che finisca per saltare anche lo storico record del 27 giugno 2019, quei 38,2 gradi ufficiali di Vicenza rischiano seriamente di essere superati. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia chiuso lo svincolo di Sirmione in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Venezia. Ancora in A4 lavori in corso tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni che potrebbero creare disagi alla circolazione. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 51 di Alemannia per lavori tra Macchietto e Tai di Cadore fino al 17 luglio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Sophie and the Giants, abbiamo riascoltato Loser e siamo alle 7.51. Pausa, torniamo fra qualche istante.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Buonasera a Tate McRae qua su Radio Vicenza, buongiorno, siamo arrivati alla fine anche della prima ora e come sempre ogni ora qua da noi si chiude con il disco Remember, quindi salto nel passato, riascoltiamo Brian Ferry e la bellissima Kiss and Tell e poi c'è la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale, Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
5: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran, così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo sul ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
7: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
5: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora. A più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico in aumento in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Segnaliamo sulla A4 Padova-Venezia traffico rallentato per traffico intenso tra Padova Est ed il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, mentre sulla stessa tangenziale di Mestre si verificano code sempre per traffico intenso tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia verso Trieste. Vi informiamo inoltre che da questa sera e per 3 notti consecutive nella fascia oraria che va dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, l'uscita di Mira Oriago rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Padova e viaggia verso Trieste. Gli utenti saranno deviati verso la rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: La nostra seconda ora è aperta da Madame con Mamma non Mama. Lei è fantastica, io la adoro e mi piace un casino anche questa canzone con cui stiamo aprendo l'ora 2 di Buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, resto con voi fino alle 9 anche oggi. Allora, 371 1200 116, facendo un breve recap per riaprire l'ora. Un saluto a tutti quelli che si sono già messi in moto in questa in queste calde giornate. Avete sentito un po' le previsioni meteo del nostro Alessandro Assoni che ci hanno comunicato tristamente, insomma, che questo caldo durerà ancora per giorni e non diciamo non vediamo una fine, anzi un aumento nel weekend, magari nei giorni di sabato, domenica, forse anche lunedì. Quindi seguiamo i consigli del TG, siamo a casa e idratiamoci, vale per tutti, anche per quelli più giovani, mi raccomando. Cioè, non andate a correre alle 2 del pomeriggio, perché c'è chi lo fa, ecco, e quindi secondo me non va bene. Detto questo, ripartiamo con la musica e ripartiamo con Marco Masini.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

Fan con Janelle Monera, We Are Young, alle 8:19, diciamo, dai, più o meno. Parliamo di questo bilancio importante per la Guardia di Finanza nel Vicentino. Da gennaio dello scorso anno, del 2025, le Fiamme Gialle hanno individuato 117 evasori totali e recuperato a tassazione oltre 185 milioni di euro. Sono i dati diffusi in occasione del 252esimo anniversario della fondazione del Corpo, che fotografano un'intensa attività di controllo sul territorio. Oltre a un contrasto all'evasione fiscale, i finanzieri sono stati impegnati anche nella lotta alle frodi, al lavoro irregolare, agli illeciti economico-finanziari, con l'obiettivo di tutelare imprese e cittadini che rispettano le regole.

0: YouTube con Song of the Future. Facciamo pausa, torniamo subito.
1: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: C'era ultimo con Quando fuori piove, ultimo, adesso una sua canzone chiama notizia, ovviamente, no? È veramente passione quella che vi dico. Pensate che c'è chi è arrivato dalla Germania, chi da Taranto, chi da Mantova, per il mega concerto di Ultimo del 4 luglio a Tor Vergata. Siamo a Roma, saprete già, no? Alcuni fan sono già accampati in tenda con questo caldo da giorni, nonostante appunto le temperature veramente pericolose, roventi, per assicurarsi i posti migliori sotto al palco. Parliamo di un evento che richiamerà più o meno 250.000 persone, che è un numero veramente da record per un cantante italiano. Tra gli accampati ci sono perfino un bambino e un cane, e lo stesso Ultimo è intervenuto chiedendo ai fan di non esporsi troppo al sole e di evitare file eccessivamente anticipate. Insomma, va bene l'amore per il proprio artista preferito, ma ricordate, per cantare a squarciagola poi sotto al palco bisogna prima arrivarci vivi al palco. Quindi tutto questo tempo, tutti questi giorni esposti al caldo non fanno sicuramente bene.
1: Solo Radio Vicenza è

0: Bruno Mars, bellissima, I Just Might, alle 8:37 praticamente qua su Radio Vicenza. Ancora buongiorno, un'altra notizia, ed è una notizia di servizio, diciamo pure così, attenzione per chi deve spostarsi in treno nel fine settimana. Per consentire i lavori della nuova linea alta velocità Verona-Vicenza, la circolazione ferroviaria tra Verona-Porta Vescovo e Vicenza sarà sospesa dalle 13:30 di sabato fino alle 5:30 di lunedì. Quindi i treni regionali saranno sostituiti da autobus tra Vicenza e Verona, mentre Frecciarossa ed Eurocity subiranno cancellazioni, deviazioni di percorso e modifiche agli orari. Il consiglio quindi è di verificare il proprio collegamento prima di partire e mettere in conto tempi di viaggio più lunghi del previsto. Tutto qua.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

0: DeLorean, Herman Meta, bravo lui, ci piace la canzone, dai, sono le 8.43, buongiorno, Radio Vicenza, tutti pronti per affrontare un'altra giornata di lavoro, oggi è venerdì, va bene che sarà dura con il caldo che fa, ma tutti quanti abbiamo un condizionatore dietro la schiena come me, che poi ti vengono quei dolori praticamente terribili, però uno ci passa sopra, dai. Siamo a Bassano, dove i carabinieri hanno denunciato un 28enne romano accusato di una truffa telefonica da 990 euro. L'uomo, secondo le indagini, ha utilizzato la tecnica dello spoofing, facendo apparire sul telefono della vittima il numero di un amico. Con la scusa di un'urgenza per spese mediche, è riuscito a farsi inviare un bonifico istantaneo e solo in seguito il trentenne bassanese ha scoperto il raggiro. Le forze dell'ordine ricordano di verificare sempre le richieste di denaro, anche quando sembrano arrivare da contatti conosciuti. Perché? Allora, io dico questo perché? Perché ti può arrivare una richiesta da un contatto conosciuto, allora, a meno che non è il tuo migliore amico, la tua fidanzata, il tuo fidanzato, non so cosa, tua moglie, tuo marito, allora tuo figlio, una persona che magari non vedi da 10 anni, cioè non è ti dice ma mi mandi 900 euro perché devo pagare il dentista, cioè capisci bene che qualcosa non quadra, no? Non le viene a chiedere a te, cioè per chiedere soldi comunque o cifre di questo tipo occorre anche una confidenza, quindi qualche volta sono delle richieste improbabili, quindi mi raccomando, fate sempre sempre attenzione.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371

0: Alleluia, era Annalisa con la sua canzone estiva. Adesso facciamo pausa, torniamo subito fra poco per i saluti finali.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
0: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Go. Keep Going Up per Timbaland featuring Nelly Furtado e Justin Timberlake, che bel trio. E siamo arrivati in chiusura, sono le 9 quasi. Io vi ringrazio per esserci stati anche in questo appuntamento di venerdì 26 giugno all'interno di Buongiorno Vicenza. Grazie. Tanta musica, tante notizie dal nostro territorio. La mattinata chiaramente prosegue con la Vale dalle 10 qui in diretta fino a ora di pranzo praticamente, quindi non ci lasciate mai, mi raccomando, teneteci sempre con voi. Noi ci ritroviamo direttamente lunedì, quindi, perché c'è pausa weekend, quindi lunedì mattina vi aspetto dalle 7 per il primo caffè della giornata, della settimana e quasi quasi del mese, ma non ancora. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza, remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo. Aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazioni a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Mentre per traffico intenso si registrano code sul tratto Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27. In entrambi i casi in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Another summer hit.

26 di giugno, ancora anche oggi naturalmente l'angolo delle stelle, vediamo che cosa dice il nostro oroscopo. Partiamo come sempre dall'Ariete. Un sottile malumore vi porterà a giudicare le cose con sfiducia, attenzione attenzione. Per il Toro dedicate un po' di tempo a una faccenda familiare. Gemelli, giornata molto favorevole alla vita sentimentale. Cancro, abbiate maggior cura per la salute se volete migliorare l'umore. E Leone, avrete la massima comprensione di chi amate. Per la Vergine questa giornata sarà ottima e ricca di novità piacevoli. Bilancia, viaggi e incontri simpatici, non rifiutate le occasioni. Scorpione, dedicate parte della giornata alla soluzione di un problema familiare. Sagittario, il vostro partner richiederà maggiori attenzioni. Capricorno, possibilità di alti e bassi nell'umore, non siate impulsivi, mi raccomando. Per l'Acquario, sappiate accontentarvi di una giornata discreta. Positiva e negativa insieme. Per i Pesci, momenti di serenità alternati ad altri di grande stanchezza. E con questo ho concluso anche l'oroscopo del 26 di giugno. L'oroscopo torna domani, mi raccomando, seguiteci come sempre. Io vi auguro una buona giornata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno.

0: Adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Ma dove vai?
4: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
3: E ce la fai in un paio d'ore?
4: Certo, vado a Confartigianato Persone.
5: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
3: Ma mica sei artigiana.
4: Non serve.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. C'è Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Sono giorni davvero pesanti per la situazione climatica che non accenna a cambiare. Anche nei prossimi giorni continuerà l'onda calda che sta ormai avvolgendo tutta l'Europa centro-meridionale. Non molla il caldo equatoriale e record in Francia, in Francia centrale, nella zona della Valle della Loira. In buona parte del nord del paese abbiamo raggiunto e superato i 40 gradi con punte di 43 gradi a Tours, ad Angers, a Bordeaux. È una situazione questa che non cambierà nei prossimi giorni, anzi l'onda calda piegherà verso sud-est investendo in pieno l'Italia a partire da sabato. Intanto oggi una giornata ancora una volta molto calda, con cielo prevalentemente sereno in mattinata, qualche nube nel corso del pomeriggio, temperature pomeridiane attese attorno ai 36 gradi. Da segnalare che a fare notizia sono anche le temperature minime. In aperta campagna non scendiamo sotto i 23 gradi con punte di 24, nelle città, nei centri urbani oltre i 20.000 abitanti le temperature non scendono nemmeno sotto i 25 gradi all'alba, è il caso di Vicenza, di Thiene, di Schio. Sono queste temperature che vedremo anche nei giorni prossimi giorni, ma con un paio di gradi in più, perché sabato arriva la recrudescenza dell'onda calda, ci ritroveremo quindi temperature più elevate rispetto ai giorni scorsi, fine settimana di gran sole ovunque con 37 gradi nella giornata di sabato, 38 domenica, 38, 39 lunedì, poi da martedì lentamente le temperature inizieranno a scendere, anche se una vera e propria svolta non c'è, qualche temporale dovrebbe arrivare fra mercoledì sera e giovedì mattina. Certo è che ci aspettano giornate davvero record, è probabile che finisca per saltare anche lo storico record del 27 giugno 2019, quei 38,2 gradi ufficiali di Vicenza rischiano seriamente di essere superati. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, sulla 4 Milano-Venezia per un incidente ci sono 4 km di coda tra Verona Sud e Somma Campagna e ancora 3 km di coda sempre per incidente tra il bivio per la 22 del Brennero e Somma Campagna verso Milano. Su questa autostrada vi ricordo la chiusura dello svincolo di Silmione in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Venezia. In coda il traffico sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia-Belluno in direzione della 4. Torniamo in A4 sul tratto Venezia-Trieste per un incidente. Si sono formate code tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1.000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate lunghe code in seguito ad un incidente tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Disagi anche sulla Venezia-Trieste, dove un altro incidente provoca code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che si è resa necessaria in questo tratto la chiusura della corsia di marcia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia è segnalato un altro incidente tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste, in un tratto già interessato dal traffico intenso. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Another summer hit.
8: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Tutti in centro.
2: Io sono qui, sono pronta, miei cari, una tazza fumante di caffè da condividere poi con qualche chiacchiera con i miei colleghi che sono ancora qui in studio, ed eccomi qua, benvenuti nella nostra mattinata. Vedi che siamo puntuali, sono le 10, iniziamo così.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: tanta musica e tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza, la radio della vostra città che vi accompagna in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dalla nostra app. Mi raccomando, l'avete già scaricata, vero? Visto che da un bel po' di tempo che ve lo stiamo dicendo. E poi cosa mi manca? Anda al nostro sito, certo, per ascoltarci in streaming. E allora diteci come sta andando questo venerdì, fatelo attraverso ovviamente il nostro WhatsApp 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Devo dire che preferisco il mare piuttosto che alla montagna, quindi spesso e volentieri ritroviamo argomenti dedicati un po' alle vacanze al mare. E ho trovato queste nuove regole, perché nei mesi caldi capita appunto di leggere sempre più spesso di multe, regolamenti, divieti che suonano anche un po' stravaganti. Non lo so se ricordate la canzone di Jovanotti, respira questa libertà l'estate, la libertà, ecco, non è proprio così. Eh sì, perché a quanto pare la bella stagione è considerata anche periodo certo di spensieratezza, ma non per quanto riguarda le regole, e ce ne sono sempre di nuove anche per questa estate 2026. E allora vuoi non parlare

quella che state ascoltando è Radio Vicenza con Tutti in Centro, il nostro bel appuntamento anche di oggi con curiosità, musica e tante altre cose. A fra poco.

onda, ragazzi, che successi, che bella musica. Siete qui con me nel nostro venerdì a parlare di divieti. Ragazzi, non è uno scherzo, perché siamo arrivati anche al dress code in fatto di cibo. Negli ultimi anni, soprattutto in alcuni lidi della costiera sorrentina, sta nascendo una delle mode più assurde mai viste: il cibo ammesso e quello vietato sotto l'ombrellone, come se andare al mare fosse un po' diventato un evento magari di gala e non più una semplice giornata di relax per le famiglie, per i ragazzi, per i

beh, in alcuni lidi della costiera sorrentina a quanto pare bisogna stare attenti a ciò che si porta al mare. Eh sì, il piccolo panino va bene, l'insalata di riso no assolutamente, la frittata

0: successo dietro l'altro nella mattinata di Radio Vicenza. Siete con me, miei cari, con la Vale. Buongiorno ancora, benvenuti nel nostro Tutti in Centro, che fra poco darà spazio anche all'informazione.
1: Tutti in Centro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
6: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
5: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
7: Sei socio Confartigianato Vicenza?
6: Viaggi, salute.
7: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Da Martino Montagna, un ben trovati all'ascolto con le ultime notizie di oggi, venerdì 26 giugno, da Vicenza e provincia. Profondo cordoglio è stato espresso da più parti per la tragedia di ieri sulla Pedemontana veneta, costata la vita a Don Francesco Andreoli di 37 anni e a un giovane del Grest di Schio. Il sindaco Cristina Marigo parla di una perdita che colpisce l'intera città e invita la comunità a stringersi nel silenzio. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito l'incidente una tragedia che lascia sgomenti. Un negozio di kebab ad Altececcato di Montecchio Maggiore è stato chiuso dopo un controllo della polizia locale dei Castelli e del SIAN dell'Ulsotto Berica. Accertata la vendita abusiva di bevande con una multa di oltre 5.000 euro perché il titolare non era presente e l'attività era gestita da una persona priva dei requisiti. Le ispezioni hanno inoltre rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, scattata un'ulteriore sanzione e la chiusura dell'intero locale fino alla messa a norma. Cambio al vertice della Fisascat CISL Vicenza. Grazia De Marinis è la nuova segretaria provinciale della categoria che rappresenta i lavoratori del terziario, turismo e servizi. Eletta dal comitato direttivo, sarà affiancata da Maristella Zambon e Matteo Manfron. Tra le priorità del nuovo mandato, giovani, contrattazione e formazione. Dopo l'apertura di stasera con David Byrne, il Marostica Summer Festival torna lunedì con Blanco. Il giovane cantautore porterà in Piazza Castello dalle 21:30 i brani del nuovo album Ma, insieme ai grandi successi della sua carriera. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. Il festival proseguirà poi con Il Volo. Ed ora lo sport con il calcio ed una conferma che arriva dall'Anerossi Vicenza, che ha annunciato il rinnovo del contratto di Loris Zonta fino al 30 giugno 2028. Il centrocampista, protagonista di 7 stagioni in biancorosso e con oltre 200 presenze in campionato, rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra per le sue qualità tecniche e umane. Bene, tutto anche con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ancora disagi sulla 4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente si sono formate lunghe code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano. Risolto invece il precedente incidente sulla Venezia-Trieste, permangono code per il traffico accumulato tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per traffico intenso invece segnaliamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di domani, sabato 27 giugno, alle ore 6 di domenica 28, il tratto compreso tra Verona Sud e Soave verso Venezia rimarrà chiuso al traffico per lavori. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Non ho guardato le previsioni meteorologiche per questo weekend, però insomma speriamo sia bello, ovviamente. Quindi magari andrete al mare, mi raccomando, attenzione al galateo anche in questo caso, perché c'è il galateo dello smartphone. Il Codacons infatti ha redatto un vero e proprio decalogo del bagnante. Tra le regole più stravaganti c'è l'invito pressante ad abbassare la suoneria dello smartphone e a usare gli auricolari per ascoltare la propria musica preferita, per evitare che i vicini di ombrellone debbano subire la vostra playlist. E in questo caso un po' sono d'accordo effettivamente, perché spesso magari tu sei lì tranquillo a prendere il sole e senti la musica di altri, se non è la nostra radio non va bene o comunque sia senti i video, le telefonate, perché molte signore magari attivano il viva voce inconsapevoli che comunque si sente molto forte. Quindi sì, effettivamente in questo caso il galateo dello smartphone è approvato.
2: Tutti in centro!

0: si dice paese che vai, usanza che trovi, in questo caso paese che vai, divieto che trovi, quindi fate molta attenzione l'estate 2026 a tante nuove regole. Ad esempio, se avete organizzato le vostre vacanze in quel della Sardegna, la pelosa a Stintino, beh, lì dovete fare attenzione ai teli mare da appoggiare sulla sabbia. Nella celebre spiaggia appena nominata è infatti vietato stendere l'asciugamano direttamente sulla sabbia. I bagnanti devono obbligatoriamente posizionare sotto il telo una stuoia rigida, che sia in paglia o che sia in plastica, proprio per evitare che i granelli di sabbia finissima rimangano attaccati al tessuto dell'asciugamano e quindi involontariamente, per carità, vengano portati via.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto.

0: Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia per un incidente ci sono 4 km di coda tra Verona Sud e Somma Campagna e ancora 3 km di coda sempre per incidente tra il bivio per la 22 del Brennero e Somma Campagna verso Milano. Su questa autostrada vi ricordo la chiusura dello svincolo di Silmione in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Venezia. In coda il traffico sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 Venezia-Belluno in direzione della 4. Torniamo in A4 sul tratto Venezia-Trieste per un incidente. Si sono formate code tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Devo dire, miei cari fanciulli, che di regole ce ne sono a destra, a sinistra, sud, nord, una peggio dell'altra, anche perché quando sei al mare la cosa che purtroppo vi è naturale, perché per carità, insomma, non si dovrebbe fare per rispetto dei bagnanti altrui, è quella di fare la pipì in acqua. Succede, dai, diciamocela la nuda e cruda verità. Ma attenzione, perché se andate a Marbella, città balneare del sud della Spagna, e scoprono che avete fatto la pipì, come facciano non lo so, vi

0: con una multa fino a 750 euro chi viene proprio sorpreso a fare pipì nel Mar di Marbella. C'è da dire ad onor del vero che queste multe almeno l'anno scorso non sono state date e quest'anno si è riproposta un po' questa cosa, ma ci sono ovviamente accesi dibattiti e quindi insomma staremo a vedere se questa proposta andrà a sfumare oppure no.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.

che stiamo passando insieme, ma aspetta perché devo salutare Tony che ci fa un sacco di bei complimenti. Nunzio è in vacanza, vedi, al mare. Ocio, mi raccomando, alle regole e alle multe. Il comune infatti di Santioco in Sardegna è diventato famoso per il regolamento norme utilizzo spiagge, che prevede parecchi divieti che possono suonare un po' singolari. Allora, tra questi c'è il prelevare, depositare, utilizzare per qualsiasi motivo, compreso il legare l'ombrellone, le pietre, i mattoni, i materiali simili

0: se può fa, quindi attenzione. Nell'elenco poi ci sono anche divieto di fare picnic nelle spiagge anche libere, pensa un po', ma soprattutto c'è il divieto di far giocare i bambini, quindi non si può giocare a calcio, non si può giocare a bocce, non si può giocare a pallavolo e a cipicchia. Però
1: dal lunedì al venerdì alle 10 tutti in centro.
2: Radio Vicenza Meteo.
3: Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. C'è Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Sono giorni davvero pesanti per la situazione climatica che non accenna a cambiare. Anche nei prossimi giorni continuerà l'onda calda che sta ormai avvolgendo tutta l'Europa centro-meridionale. Non molla il caldo equatoriale e record in Francia, in Francia centrale, nella zona della Valle della Loira. In buona parte del nord del paese abbiamo raggiunto e superato i 40 gradi con punte di 43 gradi a Tours, ad Angers, a Bordeaux. È una situazione questa che non cambierà nei prossimi giorni, anzi l'onda calda piegherà verso sud-est investendo in pieno l'Italia a partire da sabato. Intanto oggi una giornata ancora una volta molto calda, con cielo prevalentemente sereno in mattinata, qualche nube nel corso del pomeriggio, temperature pomeridiane attese attorno ai 36 gradi. Da segnalare che a fare notizia sono anche le temperature minime. In aperta campagna non scendiamo sotto i 23 gradi con punte di 24, nelle città, nei centri urbani oltre i 20.000 abitanti le temperature non scendono nemmeno sotto i 25 gradi all'alba, è il caso di Vicenza, di Thiene, di Schio. Sono queste temperature che vedremo anche nei giorni nei prossimi giorni, ma con un paio di gradi in più, perché sabato arriva la recrudescenza dell'onda calda, ci ritroveremo quindi temperature più elevate rispetto ai giorni scorsi, fine settimana di gran sole ovunque con 37 gradi nella giornata di sabato, 38 domenica, 38-39 lunedì, poi da martedì lentamente le temperature inizieranno a scendere, anche se una vera e propria svolta non c'è, qualche temporale dovrebbe arrivare fra mercoledì sera e giovedì mattina. Certo è che ci aspettano giornate davvero record, è probabile che finisca per saltare anche lo storico record del 27 giugno 2019, quei 38,2 gradi ufficiali di Vicenza rischiano seriamente di essere superati. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: nostro Tutti in Centro, la mattinata di Radio Vicenza che va verso mezzogiorno. Ragazzi, fra poco ritornerà anche l'informazione e fra poco anche la nostra ultima ora.
1: Tutti in Centro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: porta anche a pranzo tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, anche oggi venerdì 26 giugno. Anche il vescovo di Vicenza, Monsignor Brugnotto, ha espresso cordoglio per la morte di Don Francesco Andreoli e del giovane animatore Alberto Fioretto, vittime dell'incidente sulla pedemontana a Malo. Davanti a queste tragedie non ci sono parole, ha detto. Questa mattina a Monteberico ha portato 2 gigli bianchi, affidando le 2 vittime alla Madonna. Una persona è rimasta ferita ieri in un incendio sviluppatosi in un'abitazione di via Udine a Creazzo. Le fiamme hanno interessato il piano terra e un'area esterna dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza e Arzignano, che hanno spento il rogo evitando danni più gravi alla struttura. L'appartamento ha subito anche danni da fumo. Un 23enne di origine colombiana è stato condannato a 2 anni di reclusione per violenza sessuale. Secondo il tribunale, l'uomo avrebbe approfittato dello stato di ebbrezza di una giovane che lo aveva ospitato in casa sua a Monticello Conteotto durante la notte tra il 15 e il 16 giugno del 2023. Il giudice ha disposto anche un risarcimento di 8.000 euro alla vittima. Ancora proteste per il nuovo tribunale di Bassano. Venerdì 3 luglio al Palazzo di Giustizia di Vicenza si terrà l'incontro a difesa dei nostri tribunali con i presidenti degli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. Al centro la revisione della geografia giudiziaria e il nuovo tribunale bassanese senza organico definito. Le stime parlano di forti sottrazioni di magistrati, rendendo l'operazione potenzialmente insostenibile. Scattano le misure contro il caldo estremo. A Vicenza fino al 31 agosto i cantieri edili potranno iniziare le attività rumorose già dalle 6 del mattino, evitando le ore più calde, in linea con l'ordinanza della Regione Veneto. Cambiano anche gli orari dei centri di raccolta rifiuti di Etra. Dal 29 giugno l'apertura pomeridiana sarà posticipata alle 15, con l'obiettivo di tutelare la salute di lavoratori e cittadini. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante si verificano code per 15 km tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Padova Venezia, dove si procede a rilento tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il raccordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Stiamo parlando di regole, stiamo parlando di balneazione, stiamo parlando di divieti e ovviamente multe. Cioè, se per caso avete organizzato un viaggio in Thailandia, posso venire anch'io, vi prego. Lì guidare senza maglietta o camicia è vietato e si rischia di prendere la multa. In Italia nel codice della strada, per carità, non ci sono indicazioni esplicite a proposito dell'abbigliamento, ma lì, non solo in Thailandia ma anche in Spagna e nel Regno Unito, attenzione, perché a torso nudo non si può guidare, ma sono vietate anche le infradito al volante. Eh sì, non sono viste di buon occhio dalla polizia.
3: Tutti in centro!

0: bizzarre. In Italia, ma anche all'estero, sono previste multe salatissime per chi non rispetta il decoro e la sicurezza. E allora attenzione se la meta della vostra vacanza è in Grecia, soprattutto sull'isola di Capri greca, quindi Santorini, ma anche in altre mete iconiche. Le autorità infatti hanno introdotto regole restrittive contro lo shopping e le feste in piscina, in costume e da bagno nei centri storici, quindi fate molta attenzione.
1: Tutti in centro!

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e

0: Serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del toro allo spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza, la radio che parla di te.
10: Devo dire che molti di voi mi hanno segnalato il fatto che anche nelle spiagge italiane c'è questo divieto per il decoro, effettivamente, di andare in giro a torso nudo, con un costume succinto, Portofino, nelle spiagge del litorale veneziano, Capri, Positano, eccetera, eccetera. Hanno il divieto proprio di passeggiare, non di stare al mare, ma di passeggiare nei vari centri storici, nel litorale, eccetera, in costume da bagno, sia per i maschi che per le femmine. Pena una multa che va dai 200 e 500 euro, quindi insomma fate molta attenzione.

0: in centro, che bella la nostra musica, che bella la nostra mattinata. E poi eccoci qua a parlare di divieti, anche per quanto riguarda i monopattini, attenzione le e-bike, ci sono delle novità per questa estate 2026, perché diverse città, tra cui Milano e Rimini, hanno introdotto limiti e multe severi per chi parcheggia o guida in modo spericolato, e anche qui approvo il tutto. Vabbè, miei cari, stiamo concludendo questa nostra mattinata, questo nostro venerdì, e lo facciamo con i prossimi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: PM.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 13:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Gli ultimi aggiornamenti di oggi, venerdì 26 giugno, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Ha provocato un tamponamento a catena un 36enne originario del Burkina Faso, residente a Lugo, denunciato dai carabinieri di Marostica per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, ha causato l'incidente lungo la strada provinciale 111 a Colce Resa, coinvolgendo 3 auto. Nessun ferito, ma danni ai veicoli, ritirata la patente e sequestrato il mezzo. Tragedia nella notte a Borgorico, nel Padovano. Una studentessa di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La giovane, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo, finendo in un fossato e ribaltandosi contro un muretto. L'impatto è stato fatale. Inutili i soccorsi. I carabinieri indagano per chiarire le cause della fuoriuscita autonoma. Anche il vescovo di Vicenza, Monsignor Brugnotto, ha espresso cordoglio per la morte di Don Francesco Andreoli e del giovane animatore Alberto Fioretto, vittime dell'incidente sulla pedemontana a Malo. Davanti a queste tragedie non ci sono parole, ha detto. Questa mattina Monteverico ha portato 2 gigli bianchi, affidando le 2 vittime alla Madonna. Fondazione Cari Verona finanzia 13 progetti con 650.000 euro a Vicenza per lo sport e la cultura come strumenti di inclusione e crescita. L'obiettivo è trasformare palestre, scuole, teatri e parchi in spazi educativi per ragazzi tra i 6 e i 18 anni, soprattutto i più fragili. Un lavoro di rete tra associazioni, scuole e comunità per offrire opportunità concrete. Sarà Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, a chiudere il festival letterario Montorso Incanta, domenica 28 giugno alle 21 a Villa da Porto Barbaran. Presenterà il suo libro Il ritorno della casta. Il volume analizza i meccanismi del potere e invita a uno sguardo critico sulla realtà. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante si verificano code per 15 km tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Padova a Venezia, dove si procede a rilento tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il raccordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Benvenuti con Radio Web, eccoci qua amici, arriviamo in questo venerdì, naturalmente il weekend alle porte che bussa come questa estate 2026. Siamo insieme, Maurizio Rossi con voi, si parlerà anche oggi di tantissime novità, quindi mi raccomando rimanete all'ascolto fino alla fine. Intanto si parte, c'è tanta musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.
0: Radio Vicenza.

25 HD nel canale Raise Preview del programma Insider. Novità incluse in queste versioni preliminari del sistema operativo saranno presenti anche nell'aggiornamento opzionale di fine giugno, quindi ecco in quello obbligatorio del 14 luglio, dove ci sono anche le patch di sicurezza. L'azienda ha distribuito altri aggiornamenti, diciamo. La prima novità si chiama Point in Time Restore. Gli utenti che possono ripristinare lo stato del computer ad un orario preciso. La funzionalità, dicevo, che consente di catturare un punto di ripristino all'orario specificato, ecco, verrà quindi eliminato automaticamente dopo 72 ore. Nel punto di ripristino ci sono app, impostazioni e tutti i file e Windows Update. È possibile anche sospendere gli aggiornamenti, questi fino a 35 giorni. Questo intervallo di tempo può essere comunque esteso più volte, oggi il massimo è 5 settimane. Diverse novità invece riguardano i widget, che è l'interfaccia, diciamo, più semplice e la maggiore personalizzazione. Poi attenzione, c'era la tanto attesa barra degli indirizzi di Explorer File, che supporta ora dei percorsi con doppie barre rovesciate. Insomma, anche, dicevo, poi per il mese di luglio ci si aspetta anche delle patch di sicurezza, quindi mi raccomando, installate sempre quando arrivano queste tutti gli aggiornamenti.

Eccoci, eccoci, dopo la musica, amici, ricomponiamoci, perché abbiamo già accennato all'inizio che avremmo parlato anche di prodotti nuovi e ce n'è uno che sta arrivando, è il nuovo altoparlante intelligente di Google, appunto il gruppo di Mountain View si chiamerà Google Home Speaker. Non è un'ipotesi ora, ma una certezza per assistere, diciamo, alla sua presentazione ufficiale. Non bisognerà aspettare molto, si tratta di attendere solo qualche giorno la conferma che è arrivata con un post su Reddit che è stato firmato dal capo dell'ufficio prodotti. Ecco, si lavora quindi su questi nuovi progetti di Google Home Nest. E la nota in chiusura che riportiamo noi in questa forma tradotta dice: per tutti coloro che hanno pazientemente atteso un certo altoparlante, ecco, nei prossimi giorni, attenzione, tenete d'occhio la vostra casella email, perché arriverà il momento. Lo store ufficiale di BG elenca anche i modelli Nest Mini e Nest Audio che sono in circolazione oramai da anni.

0: già da un paio di settimane comunque è stato avvistato quello nuovo, appunto la fonte che arriva da 9find2google, pubblicato per errore nel catalogo online a Best Buy in Canada. E attenzione, perché sarà proposto al prezzo di $99. Ecco, diciamo che ci saranno due colorazioni, un design inedito e una funzionalità di intelligenza artificiale che partirà proprio dal supporto per l'ormai onnipresente Gemini. Assomiglia un po' ad una pallina da tennis, però davvero, amici, è molto grazioso.
1: Radio Vicenza.

0: Certo non ci mancano le novità come la bella musica che abbiamo ospitato finora all'interno della nostra playlist. Andiamo avanti con Radio Web perché voglio parlarvi ora di EuroOffice, disponibile proprio da questi giorni. Si presenta un po' come la soluzione aperta e trasparente e sovrana per la produttività e la collaborazione online, realizzata per essere innanzitutto un'applicazione web per integrarsi con altri prodotti che gestiscono i documenti. Tra coloro che hanno contribuito a questo progetto ci sono Ionos e Nextcloud, realtà europee diciamo che con questa iniziativa fanno un po' leva sul concetto di sovranità digitale, tanta cara al vecchio continente che proprio nei giorni scorsi avrebbe presentato una serie di misure con l'obiettivo di rendersi dipendenti dalle tecnologie sviluppate altrove, soprattutto negli Stati Uniti e in Asia. Ecco, sono incluse applicazioni per la creazione e la gestione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, oltre a file PDF. Ecco, di fatto l'alternativa diciamo vera e propria Word, Excel e PowerPoint. Quindi attenzione, EuroOffice diciamo non è un vero e proprio pacchetto da scaricare per l'installazione. I responsabili del progetto hanno promesso che comunque più avanti arriveranno anche applicazioni desktop e mobile pronte all'uso, ma bisognerà ancora aspettare un po'. Beh, va da sé che per ora la procedura non sia esattamente user friendly. Il metodo consigliato da provare diciamo così per la suite è passare da uno strumento come Docker, appunto. Se l'esecuzione avviene da un server remoto ad esempio e non in locale, nell'ultimo passaggio sarà necessario indicarne l'indirizzo IP. Insomma, ci si trova così di fronte ad un'interfaccia da cui iniziare a creare e gestire documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni, molto simile al nostro diciamo ormai conosciuto pacchetto Office. Beh, l'importante è che insomma arrivi qualcosa di nostro, qualcosa di europeo, perché ne sentiamo davvero la mancanza.
1: È da un po' di

0: Andiamo avanti, amici, perché c'è veramente una curiosità. Ve lo ricordate il telefonino firmato Donald Trump, lo smartphone che si chiama Trump Mobile? Attenzione, perché gli utenti americani comunque lo possono già acquistare. Ma cosa c'è sotto? Gli esperti di iFixit hanno smontato lo smartphone e scoperto che si tratta in realtà di una copia quasi identica del vecchio HTC U24 Pro. Ecco, non è quindi un prodotto con design orgogliosamente americano come veniva pubblicizzato sul sito ufficiale. E a fine febbraio The Verge aveva evidenziato proprio una certa somiglianza con il Trump Mobile T1, lo smartphone di HTC annunciato circa 2 anni fa. Gli esperti di iFix, dicevo, che hanno confermato che si tratta di una copia quasi perfetta. Ci sono solo alcune piccole differenze estetiche, come il layout del modulo fotografico posteriore, la forma dei fori dell'altoparlante inferiore. Lo smartphone smontato da iFixit è in realtà un campione per la stampa ricevuta dalla NBC, e dopo aver rimosso la cover posteriore hanno proprio trovato la stessa scheda madre del vecchio HTC U24 Pro. insomma, le specifiche chiaramente sono le stesse con il processore Snapdragon 7 Gen 3, 12 giga di RAM, 512 di storage, quest'ultimo comunque prodotto da Micron invece che da SK Hynix. La batteria del Trump Mobile T1 ha una capacità di 5000 mAh ed è stata prodotta nelle Filippine, mentre quella del gemello taiwanese ha una capacità di 4600 mAh e arriva dalla Cina. E altre specifiche comuni sono lo schermo AMOLED da 6,78 pollici, fotocamera posteriore da 58 e 50 megapixel, la fotocamera frontale da 50 megapixel, la porta USB tipo C, slot micro SD e jack audio. Beh, Trump Mobile T1 è assemblato comunque sì negli Stati Uniti e in Florida, per la precisione. Non è, diciamo così, prodotto tutto negli Stati Uniti, altrimenti avrebbe un prezzo maggiore. Lo smartphone è stato progettato in Cina, prodotto in Cina e integra dei componenti che provengono quasi tutti dalla Cina. Beh, altro che design orgogliosamente americano.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Tempo letteralmente volato, amici, anche per questo venerdì con Radio Web siamo arrivati alla fine. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a lunedì. L'augurio intanto che possiate trascorrere questa bella estate, ma soprattutto un buon fine settimana. Restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: 3 sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
11: Meteo. Una buona giornata e bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza. C'è Alessandro Azzoni in vostra compagnia. Sono giorni davvero pesanti per la situazione climatica che non accenna a cambiare. Anche nei prossimi giorni continuerà l'onda calda che sta ormai avvolgendo tutta l'Europa centro-meridionale. Non molla il caldo equatoriale e record in Francia, in Francia centrale, nella zona della Valle della Loira. In buona parte del nord del paese abbiamo raggiunto e superato i 40 gradi con punte di 43 gradi a Tours, ad Angers, a Bordeaux. È una situazione questa che non cambierà nei prossimi giorni, anzi l'onda calda piegherà verso sud-est investendo in pieno l'Italia a partire da sabato. Intanto oggi una giornata ancora una volta molto calda con cielo prevalentemente sereno in mattinata, qualche nube nel corso del pomeriggio, temperature pomeridiane attese attorno ai 36 gradi. Da segnalare che a fare notizia sono anche le temperature minime, in aperta campagna non scendiamo sotto i 23 gradi con punte di 24, nelle città, nei centri urbani oltre i 20.000 abitanti le temperature non scendono nemmeno sotto i 25 gradi all'alba, è il caso di Vicenza, di Tiene, di Schio. Sono queste temperature che vedremo anche nei giorni scorsi, nei prossimi giorni, ma con un paio di gradi in più, perché sabato arriva la recrudescenza dell'onda calda, ci ritroveremo quindi temperature più elevate rispetto ai giorni scorsi, fine settimana di gran sole ovunque con 37 gradi nella giornata di sabato, 38 domenica, 38-39 lunedì, poi da martedì lentamente le temperature inizieranno a scendere, anche se una vera e propria svolta non c'è, qualche temporale dovrebbe arrivare fra mercoledì sera e giovedì mattina. Certo è che ci aspettano giornate davvero record, è probabile che finisca per saltare anche lo storico record del 27 giugno 2019, quei 38,2 gradi ufficiali di Vicenza rischiano seriamente di essere superati. Grazie ancora per l'attenzione e una buona giornata su Radio Vicenza.
10: Meteo in collaborazione con...
12: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
10: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:59.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, permangono code sia pur in smaltimento per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, sempre sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest, nel tratto di competenze di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. Ancora A4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 17 di domenica 28 giugno a Sirmione. Resterà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Nei medesimi orari sarà chiuso anche lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pipì da spiaggia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

Attenzione, anche per gli sportivi è arrivata questa richiesta. Cioè, se vi state allenando in palestra va bene, perché so, le palestre hanno l'aria climatizzata, si sta bene lì dentro e così via, ma gli esperti ci dicono di lasciar perdere tutte le attività all'aria aperta in questi giorni, a meno che non le facciate di notte. Ecco, magari di notte qualche bella corsettina, che non sarebbe male, no? Ecco, ritrovarsi con gli amici a luna di notte per andare a fare una passeggiata, ma anche di notte fa caldo, secondo

0: Pubblicità.
1: Ma dove vai?
2: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
1: E ce la fai in un paio d'ore?
2: Certo, vado a Confartigianato Persone.
3: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
1: Ma mica sei artigiana?
2: Non serve.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia da

bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

Ma si sa che c'è questo detto, no? Che l'estate è bella se la si vive da single. Ma ecco, no, purché non diventi un'ossessione questa? Cioè, non è che dovete lasciare la persona amata a tutti i costi. Però se il rapporto è lì molto molto traballante, ecco, forse è meglio prendere la decisione prima dell'estate, almeno questo ci dicono gli psicologi. E sono comunque tantissimi, è anche un po' un trend che arriva dai social, sono comunque tantissimi quelli che online chiedono informazioni, chiedono consigli, soprattutto, ecco, dicono: ma è il caso che lo molli adesso o lo molli dopo? Sono soprattutto le femmine, mannaggia, che vogliono fare l'estate single.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

inventiva italiana, cosa non si riesce a fare. E allora complimenti davvero alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'azienda ospedaliera universitaria locale e l'Università di Cleveland, pensa a te, si sono messe assieme per realizzare questa mano robotica che sente il movimento, cioè ha un'interfaccia che usa le vibrazioni di magneti impiantati nei muscoli, e questa mano potrebbe essere davvero la soluzione per molte persone, insomma, che per qualche motivo hanno perso la mano. Ecco, pensate un po', evviva la tecnologia quando è così di aiuto alle persone.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI, 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
6: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
5: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
7: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
5: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1° luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, permangono code sia pur in smaltimento per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, sempre sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest, nel tratto di competenze di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. Ancora A4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 17 di domenica 28 giugno a Sirmione resterà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Nei medesimi orari sarà chiuso anche lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ma chi lo dice? Chi lo dice che il cane è il miglior amico dell'uomo? Sì, lo dico pure io col mio cagnolino. Che vannaggia, voglio bene davvero al mio cane e il mio cane vuole a me. Insomma, è una cosa reciproca. Ma c'è questa ricerca che è stata fatta un po' in tutta Europa e sapete cosa hanno scoperto? Che i cani italiani sono i più fuggitivi d'Europa, cioè sono quelli che scappano di casa molto più spesso rispetto al resto d'Europa. Il motivo, insomma, non lo vorrei capire, ma nessuno se lo sa spiegare al momento. Capita comunque spesso che i cani si allontanino dal loro ambiente domestico. E quali sono quelli che scappano di più? I border collie, ecco, seguiti dai Jack Russell e dagli husky. Questi sono le tre razze canine che scappano molto più spesso da casa. E cosa curiosa, io non l'avrei mai detto, i cani amano la fuga molto più dei gatti, cioè i gatti sembrano molto più solitari, sai, ti fanno meno feste e così via, vengono lì solo quando vogliono un po' di coccole, un po' di calore o comunque il cibo magari, e sembrano molto autonomi, ma in realtà i gatti scappano molto meno di casa rispetto ai cani. Secret.

Beh, complimenti davvero allora, complimenti a Napoli che ha la prima Smart Road certificata d'Italia. Cos'è la Smart Road? È la strada dove poi, insomma, l'obiettivo è quello di far viaggiare lì le auto a guida autonoma. Ecco, un po' alla volta tutta l'Italia sarà così, anzi, tutta Europa, tutto il mondo un po' alla volta. Per il momento sono 22 chilometri ricchi di sensori, 40 antenne, auto che dialogano con la strada e con l'asfalto. Insomma, nella tangenziale di Napoli abbiamo la prima strada italiana ad ottenere la certificazione ufficiale di Smart Road. E chissà, già c'è qualche esperimento per quanto riguarda l'auto a guida autonoma, e se tutto va bene, naturalmente questi 22 chilometri diventeranno presto molti, molti di più.

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

fresca musica. E allora cerchiamo di darvi qualche consiglio anche oggi per rinfrescare la vostra giornata. E oggi il consiglio è culinario: quali sono i cibi che dobbiamo mangiare quando fa caldo, quando fa davvero tanto caldo, i cibi che vengono definiti antisete. Allora attenzione, partiamo dal numero io non l'avrei mai detto: i cetrioli e i ravanelli sono i più idratati in assoluto, contengono il 96% di acqua e consumati a inizio pasto aiutano a rinfrescare lo stomaco e quindi fanno molto bene. La lattuga e le zucchine, 95% di acqua. Consumare questi ortaggi, oltre ad idratare, permette di assimilare sali minerali tra cui potassio, vitamine e fibre. I pomodori, il 94% di acqua. Anche i pomodori sono ricchi di potassio e aiutano a regolare i liquidi corporei e prevenire i cali di pressione. E poi, quarta posizione, io pensavo fosse prima, è l'anguria. L'anguria, io pensavo fosse davvero quella che contiene più acqua di tutti in assoluto. Beh, ne contiene un bel po', è il 92% di liquidi che vanno a reintegrare immediatamente i sali persi, ottimi per spezzare la fame e la sete a metà mattina o a metà pomeriggio. Anche adesso va bene, anche adesso se volete, l'anguria. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Nine brown eyes. Radio Vicenza. Meteo.
1: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati in questo caldo, caldissimo pomeriggio da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede ancora una volta il termometro salire ben oltre i 35 gradi in tutte le località di pianura del Vicentino, con valori fino a 37 gradi. Sono queste le temperature che ci accompagneranno anche nei prossimi giorni, addirittura con una recrudescenza delle temperature massime che da domani si porteranno stabili sui 37 gradi in tutte le stazioni. Già domani qualche stazione potrebbe palesare qualche decimo in più dei 37. Molto calda la domenica, caldissimo il lunedì con punte di 38 gradi e mezzo, qualche stazione della provincia anche a 39 gradi. Va detto che l'onda calda che in questi giorni sta interessando pesantemente la Francia e l'Europa centrale piegherà leggermente verso sud a partire proprio da domani, interessando appieno l'Italia. Di conseguenza si aspettano almeno 3 giorni assolutamente infuocati, non che fino ad oggi il clima sia stato fresco. Certo è che da domani fino a lunedì compreso le temperature saranno proibitive, sotto 12-13 ore di sole. Attenzione però alle località di montagna, soprattutto nella giornata di lunedì, lunedì sera in particolare, potrebbero arrivare i primi temporali, perché c'è in particolare in queste ore una prima novità, chiamiamola così. A partire da mercoledì qualcosa potrebbe cambiare, ma proprio il cambiamento passerà attraverso temporali micidiali che interesseranno la Valpadana nel pomeriggio sera di mercoledì. Va da sé che saranno temporali frontali, e quindi a partire da giovedì prossimo almeno 5-6 gradi in meno rispetto alle attuali temperature. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

E continuiamo a parlare di cibi rinfrescanti. Sì, prima abbiamo parlato di verdura, adesso parliamo di frutta, che poi mangiare frutta in estate è fantastico, cioè è buonissima anche tra l'altro, e quindi approfittiamone. Allora, già abbiamo parlato di anguria e melone, che sono dei frutti in effetti. Ecco, anche le fragole sono ricchissime di acqua, di vitamina C e povere di calorie. Le pesche contengono l'89-90% di acqua, sono dissetanti e rinfrescanti, anche lì potassio. L'ananas, 86% di acqua, ha un forte potere drenante e digestivo perché contiene la bromelina. E poi le albicocche, che sono buonissime, ricche di liquidi, fibre e carotenoidi.

0: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Da Martino Montagna, ben trovati all'ascolto con le ultime notizie di oggi, venerdì 26 giugno, da Vicenza e provincia. Profondo cordoglio è stato espresso da più parti per la tragedia di ieri sulla pedemontana veneta, costata la vita a Don Francesco Andreoli, di 37 anni, e a un giovane del Grest di Schio. Il sindaco Cristina Marigo parla di una perdita che colpisce l'intera città e invita la comunità a stringersi nel silenzio. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha definito l'incidente una tragedia che lascia sgomenti. Un negozio di kebab ad Altececcato di Montecchio Maggiore è stato chiuso dopo un controllo della Polizia Locale dei Castelli e del SIAN dell'Ulsotto Berica, accertata la vendita abusiva di bevande con una multa di oltre 5.000 euro perché il titolare non era presente e l'attività era gestita da una persona priva dei requisiti. Le ispezioni hanno inoltre rilevato gravi carenze igienico-sanitarie, scattata un'ulteriore sanzione e la chiusura dell'intero locale fino alla messa a norma. Cambio al vertice della Fisascat CISL Vicenza. Grazia De Marinis è la nuova segretaria provinciale della categoria che rappresenta i lavoratori del terziario, turismo e servizi. Eletta dal comitato direttivo, sarà affiancata da Maristella Zambon e Matteo Manfron. Tra le priorità del nuovo mandato, giovani, contrattazione e formazione. Dopo l'apertura di stasera con David Byrne, il Marostica Summer Festival torna lunedì con Blanco. Il giovane cantautore porterà in Piazza Castello dalle 21:30 i brani del nuovo album Ma, insieme ai grandi successi della sua carriera. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. Il festival proseguirà poi con Il Volo. Ed ora lo sport con il calcio ed una conferma che arriva da Lanerossi Vicenza, che ha annunciato il rinnovo del contratto di Loris Zonta fino al 30 giugno 2028. Il centrocampista, protagonista di 7 stagioni in biancorosso e con oltre 200 presenze in campionato, rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra per le sue qualità tecniche e umane. Bene, tutto anche con questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon venerdì pomeriggio a voi tutti all'ascolto. Segnalo per lavori in corso code sulla A23 Palmanova Tarvisio, verso Tarvisio, tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Sulla A57 tangenziale di Mestre, per traffico in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Per traffico ancora code anche sulla A4 Venezia Padova, tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo sulla A4 Brescia Padova. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. In direzione Milano, per traffico, rallentamenti con code tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Ancora a 4 Brescia Padova, nella notte di sabato 27 giugno, in direzione Venezia, dalle 22 fino alle 6 del mattino di domenica, avverrà la chiusura del tratto di A4 tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sabato 27 giugno, in direzione Milano, dalle 22 fino alle 6 del mattino, il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della Statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

abbiamo ancora parlato di intelligenza artificiale, strano, lo facciamo adesso perché c'è questa notizia molto curiosa che riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Cosa hanno scoperto? Che l'intelligenza artificiale può predire il nostro futuro, o meglio può predire con anni di anticipo addirittura il nostro comportamento, come saremo. Ad esempio può capire se diventeremo un giorno dei complottisti, e questo analizzando semplicemente le parole che usiamo di più sui social. E hanno usato un bel po' di soggetti, hanno analizzato su Reddit, andando a vedere i loro commenti, le loro idee, i loro post e così via. E beh, con addirittura un paio d'anni di anticipo riusciva nell'intelligenza artificiale a predire chi sarà diventato, chi sarebbe diventato poi a distanza di un paio d'anni un complottista. Ecco, anche uno che adesso assolutamente dice ma no, sono queste cose, teoria del complotto, non ci credo. E beh, l'intelligenza artificiale potrebbe già aver capito che tu un giorno lo diventerai, potrebbe aver capito anche che diventerai chissà cosa, magari un delinquente. Mi sembra un film di fantascienza. Nella notte

Ma se c'è qualcosa che è estremamente fastidioso in queste giornate calde è quando dobbiamo cercare parcheggio e non riusciamo a trovarlo. Magari, che ne so, il parcheggio di un grande supermercato o dell'ospedale, di qualche posto dove insomma siamo costretti proprio a parcheggiare, non troviamo posto. E allora cosa si fa di solito? Se c'è un passeggero, diciamo: guarda, scendi, mi tieni il posto. Beh, sappiate che questo è illegale e potreste beccarvi una multa. Ecco, non lo sapevo manco io questo, E allora, bloccare il parcheggio a piedi non è un diritto, anzi, per tenerlo a un'auto che sta arrivando, l'abbiamo fatto tutti, no? Il parcheggio su strada pubblica non si può prenotare mettendosi fisicamente al suo interno. Lo spazio è destinato alla sosta dei veicoli e non ad essere occupato da un pedone per impedire ad altri automobilisti di usarlo. Se un'auto arriva prima, può parcheggiare regolarmente, e ostacolarla può diventare un comportamento scorretto e potenzialmente sanzionabile. Non è da fare.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: E c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Soave e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti e code anche in direzione di Venezia tra il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Peschiera. Traficata anche la tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la 27 per Belluno in direzione di Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Milano-Venezia per lavori è chiuso lo svincolo di Sirmione sia in entrata per Milano e sia in uscita per le provenienze da Venezia. E sempre in tema di lavori, questa notte ancora sulla 4 tra le 21:30 e 5:30 chiusa l'immissione sulla tangenziale di Mestre per chi da Trieste deve proseguire verso Venezia. In alternativa utilizzare la stazione autostradale di Spinea o di Padova Est. E con lo stesso orario a Mestre sulla tangenziale chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita sulla carreggiata per Trieste. Il traffico è deviato allo svincolo Marghera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

ma non lo so, i truffatori evidentemente in estate si svegliano, provano tutte, davvero bisogna stare molto attenti. Qualche giorno fa abbiamo parlato, se vi ricordate, delle truffe, quelle che riguardano le vacanze e soprattutto le case fantasma, cioè arrivi lì convinto di farti la tua bella vacanza, non trovi la casa. Ma attenzione, perché da Palazzo Chigi, quindi dal governo, arriva questo allarme che riguarda tentativi di truffa ai danni soprattutto di imprenditori italiani a nome del sottosegretario Mantovano. Ecco, ci sono questi messaggi inviati tramite dei falsi account di WhatsApp che inducono e invitano a sottoscrivere degli accordi di riservatezza o a inviare denaro per inesistenti iniziative governative. Ma qualcosa del genere, ricordo, l'avevo già sentito l'anno scorso. Ecco, in altri casi l'obiettivo, insomma, è quello di avere dati sensibili e così via. Insomma, vabbè, se arriva un messaggio dal governo, non preoccupatevi, non è per voi, non dovete mandare denaro a nessuno.

No, già ci abbiamo i nostri problemi, poi ci si mettono pure i truffatori, la cosa dà davvero un fastidio. Siamo arrivati ai saluti, allora vi auguro un buon fine settimana, rinfrescatevi, state al fresco soprattutto, se possibile, e tenete accesa la radio perché noi vi mandiamo sempre musica fresca. Buon weekend da Ivano Visonato.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, anche oggi venerdì 26 giugno. Anche il vescovo di Vicenza, Monsignor Brugnotto, ha espresso cordoglio per la morte di Don Francesco Andreoli e del giovane animatore Alberto Fioretto, vittime dell'incidente sulla pedemontana a Malo. Davanti a queste tragedie non ci sono parole, ha detto. Questa mattina a Monteberico ha portato 2 gigli bianchi, affidando le 2 vittime alla Madonna. Una persona è rimasta ferita ieri in un incendio sviluppatosi in un'abitazione di via Udine a Creazzo. Le fiamme hanno interessato il piano terra e un'area esterna dell'edificio. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza e Arzignano, che hanno spento il rogo evitando danni più gravi alla struttura. L'appartamento ha subito anche danni da fumo. Un 23enne di origine colombiana è stato condannato a 2 anni di reclusione per violenza sessuale. Secondo il tribunale, l'uomo avrebbe approfittato dello stato di ebbrezza di una giovane che lo aveva ospitato in casa sua a Monticello Conteotto durante la notte tra il 15 e il 16 giugno del 2023. Il giudice ha disposto anche un risarcimento di 8.000 euro alla vittima. Ancora proteste per il nuovo tribunale di Bassano. Venerdì 3 luglio al Palazzo di Giustizia di Vicenza si terrà l'incontro a difesa dei nostri tribunali con i presidenti degli ordini degli avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. Al centro la revisione della geografia giudiziaria e il nuovo tribunale bassanese senza organico definito. Le stime parlano di forti sottrazioni di magistrati, rendendo l'operazione potenzialmente insostenibile. Scattano le misure contro il caldo estremo. A Vicenza fino al 31 agosto i cantieri edili potranno iniziare le attività rumorose già dalle 6 del mattino, evitando le ore più calde, in linea con l'ordinanza della Regione Veneto. Cambiano anche gli orari dei centri di raccolta rifiuti di Etra. Dal 29 giugno l'apertura pomeridiana sarà posticipata alle 15, con l'obiettivo di tutelare la salute di lavoratori e cittadini. Era l'ultima notizia anche per questa edizione flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon venerdì pomeriggio a voi tutti all'ascolto. Segnalo per lavori in corso code sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Sulla A57 tangenziale di Mestre per traffico in direzione Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A27. Per traffico ancora code anche sulla A4 Venezia Padova tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo sulla A4 Brescia Padova. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda. In direzione Milano per traffico, rallentamenti con code tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Ancora a 4 Brescia Padova nella notte di sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino di domenica avverrà la chiusura del tratto di A4 tra Verona Sud e Soave Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della Statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati in questo caldo, caldissimo pomeriggio da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede ancora una volta il termometro salire ben oltre i 35 gradi in tutte le località di pianura del Vicentino, con valori fino a 37 gradi. Sono queste le temperature che ci accompagneranno anche nei prossimi giorni, addirittura con una recrudescenza delle temperature massime che da domani si porteranno stabili sui 37 gradi in tutte le stazioni. Già domani qualche stazione potrebbe palesare qualche decimo in più dei 37. Molto calda la domenica, caldissimo il lunedì con punte di 38 gradi, 38 gradi e mezzo, qualche stazione della provincia anche a 39 gradi. Va detto che l'onda calda che in questi giorni sta interessando pesantemente la Francia e l'Europa centrale piegherà leggermente verso sud a partire proprio da domani, interessando appieno l'Italia. Di conseguenza si aspettano almeno 3 giorni assolutamente infuocati, non che fino ad oggi il clima sia stato fresco. Certo è che da domani fino a lunedì compreso le temperature saranno proibitive sotto 12-13 ore di sole. Attenzione però alle località di montagna, soprattutto nella giornata di lunedì, lunedì sera in particolare, potrebbero arrivare i primi temporali, perché c'è in particolare in queste ore una prima novità, chiamiamola così. A partire da mercoledì qualcosa potrebbe cambiare, ma proprio il cambiamento passerà attraverso temporali micidiali che interesseranno la Valpadana nel pomeriggio sera di mercoledì. Va da sé che saranno temporali frontali e quindi a partire da giovedì prossimo almeno 5-6 gradi in meno rispetto alle attuali temperature. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita! Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
3: Gli ultimi aggiornamenti di oggi, venerdì 26 giugno, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Ha provocato un tamponamento a catena un 36enne originario del Burkina Faso, residente a Lugo, denunciato dai carabinieri di Marostica per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, ha causato l'incidente lungo la strada provinciale 111 a Colce Resa, coinvolgendo 3 auto. Nessun ferito, ma danni ai veicoli, ritirata la patente e sequestrato il mezzo. Tragedia nella notte a Borgorico, nel Padovano. Una studentessa di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La giovane, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo, finendo in un fossato e ribaltandosi contro un muretto. L'impatto è stato fatale. Inutili i soccorsi. I carabinieri indagano per chiarire le cause della fuoriuscita autonoma. Anche il vescovo di Vicenza, Monsignor Brugnotto, ha espresso cordoglio per la morte di Don Francesco Andreoli e del giovane animatore Alberto Fioretto, vittime dell'incidente sulla pedemontana a Malo. Davanti a queste tragedie non ci sono parole, ha detto. Questa mattina Monteberico ha portato 2 gigli bianchi, affidando le 2 vittime alla Madonna. Fondazione Cari Verona finanzia 13 progetti con 650.000 euro a Vicenza per lo sport e la cultura come strumenti di inclusione e crescita. L'obiettivo è trasformare palestre, scuole, teatri e parchi in spazi educativi per ragazzi tra i 6 e i 18 anni, soprattutto i più fragili. Un lavoro di rete tra associazioni, scuole e comunità per offrire opportunità concrete. Sarà Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, a chiudere il festival letterario Montorso Incanta, domenica 28 giugno alle 21 a Villa da Porto Barbaran. Presenterà il suo libro Il ritorno della casta. Il volume analizza i meccanismi del potere e invita a uno sguardo critico sulla realtà. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo un incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione A4 in uscita a Porto Gruaro. Si verificano rallentamenti proprio qui in uscita a Porto Gruaro in direzione A4. Sulla A4 Venezia Padova, code per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna, in direzione Milano tra Brescia Centro e Brescia Ovest. In direzione Milano ancora, rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Mi informo che questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now.
1: time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Soave e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti e code anche in direzione di Venezia, tra il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Peschiera. Trafficata anche la tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la 27 per Belluno in direzione di Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Milano-Venezia per lavori è chiuso lo svincolo di Sirmione, sia in entrata per Milano e sia in uscita per le provenienze da Venezia. E sempre in tema di lavori, questa notte ancora sulla 4 tra le 21.30 e 5.30, chiusa l'immissione sulla tangenziale di Mestre per chi da Trieste deve proseguire verso Venezia. In alternativa utilizzare la stazione autostradale di Spinea o di Padova Est. E con lo stesso orario a Mestre sulla tangenziale chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita sulla carreggiata per Trieste. Il traffico è deviato allo svincolo Marghera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
8: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Un 38enne campano è stato arrestato a Bassano con l'accusa di aver truffato un anziano con la tecnica del finto maresciallo. Fingendosi incaricato dei carabinieri, si è fatto consegnare gioielli per oltre 20.000 euro. Gli agenti della squadra mobile di Padova, che lo seguivano da ore, lo hanno bloccato subito dopo il colpo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Si è conclusa con successo l'operazione di recupero e distruzione di 16 ordigni bellici a presunto caricamento chimico trovati tra le province di Vicenza e Padova. Le attività coordinate dalla prefettura di Vicenza hanno coinvolto gli specialisti dell'esercito e numerose forze di emergenza. Gli ordigni sono stati neutralizzati nella cava La Marogna a Valdastico, senza criticità e in condizioni di massima sicurezza. Profondo cordoglio a Schio per la tragica morte di Don Federico Andreoli, sacerdote salesiano, e di Alberto Fioretto, giovane sedicenne animatore del Grest. La città si stringe nel dolore e ha deciso di sospendere tutti gli eventi della festa del Santo Patrono. Il comune proclamerà il lutto cittadino nei giorni

0: per ricordare le due vittime. Un 36enne originario del Burkina Faso, residente a Lugo, è stato denunciato dai carabinieri di Marostica per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un tamponamento a catena. L'uomo, con un tasso alcolemico elevato, ha causato l'incidente lungo la strada provinciale 111 a Colceresa, coinvolgendo 3 auto, nessun ferito ma danni ai veicoli, ritirata la patente e sequestrato il mezzo. Un negozio di kebab ad Altececcato di Montecchio Maggiore è stato chiuso dopo un controllo della polizia locale dei Castelli e del Sian dell'Ulsa Ottoberica. Accertata la vendita abusiva di bevande con una multa di oltre 5.000 euro perché il titolare non era presente e l'attività era gestita da una persona priva dei requisiti. Rilevate gravi carenze igienico-sanitarie con la chiusura del locale fino alla messa a norma. La Guardia di Finanza di Vicenza ha fatto un bilancio sull'ultimo anno e mezzo di attività. Scoperti 117 evasori totali tra gennaio 2025 e maggio 2026, recuperando oltre 185 milioni di euro di imponibile e 71 milioni di IVA. Individuati anche 578 lavoratori in nero o irregolari. Il bilancio comprende inoltre controlli su fondi pubblici, sequestri di droga e beni contraffatti. Rocambolesco incidente nel tardo pomeriggio di ieri sull'autostrada A4 nella galleria di Vicenza Ovest in direzione Padova. 5 le auto coinvolte. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area del sinistro. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal personale del SUEM 118. A Vicenza e provincia resta lo stato di attenzione per il caldo intenso. Le alte temperature possono favorire anche l'aumento dell'ozono nell'aria, con possibili disagi soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Si raccomanda di evitare l'esposizione nelle ore più calde e di consultare i bollettini ARPAV per conoscere i livelli di ozono. Guasto alla pompa di ricircolo della Roggia Seriola al Giardino Salvi di Vicenza. AMCPS ha rimosso l'impianto per inviarlo in officina e sottoporlo ad una revisione completa. In attesa della riparazione, i tecnici garantiranno la pulizia della roggia con interventi manuali, alternando il riempimento e lo svuotamento dell'acqua. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento con la trasmissione del sabato mattina Buongiorno Vicenza Weekend, in diretta dalle 10 a mezzogiorno. Questa settimana ospiti l'assessore allo sport e ai grandi eventi del comune di Vicenza, Leone Zilio, per parlare dello Stadio Menti, delle Notti Bianche e del Parco della Pace. E poi Cristian Fracasso del Motoclub Laverda per il 12° raduno a Breganze. Si conclude qui anche questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon weekend con Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Dalla nostra redazione un ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di venerdì. Segnala ancora per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre. Anche sulla 57 tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo. Avverrà la chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di di Verona Est in direzione Venezia. Sempre sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Come sempre vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
3: Perfetto, direi ci siamo anche stasera, ragazzi. Puntuali, siamo rientrati qua nelle nostre scorribande e adesso siamo qua anche stasera a tenervi compagnia su Radio Vicenza. La voce è quella di Razzia Voice, come solitamente succede da un po' di anni a questa parte, ormai il venerdì sera, appuntamento imperdibile con Nu Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. Come abbiamo avuto modo di notare ultimamente in queste ultime due settimane, soprattutto in quest'ultima, me lo devo dire, fa caldo. In radio abbiamo acceso tutti i ventilatori, l'aria condizionata, c'è qua il nostro buon Martino che è cotto come un... non lo so, non si può dire, eh? Vabbè, lo vedo bello sudato. Eccoci qua, buon venerdì, 26esimo giorno del mese di giugno. Insomma, se giugno è andato così, ragazzi, non so cosa ci aspetta luglio e cosa ci aspetta agosto, perché veramente qua, ragazzi, le cose si stanno mettendo veramente di una calura incredibile. Vabbè, a noi non resta che comunque aspettare e sperare che comunque sì, sia una bella estate, ma un'estate, diciamo, ragionevole. Insomma, non ci faccia veramente morire dal caldo come stanno succedendo in questi giorni. Va bene, comunque mi raccomando, restate sulla Radio Vicenza e cercheremo di rinfrescarvi noi con la nostra musica. Sì, perché la musica è corroborante, rinfrescante e mette di buon umore, no? Allora, siamo qua in questo bel venerdì, la voce è quella di Razzia Voice, Nu Disco Generation sta per partire, arriva Mr. Connie Williams. Il pezzo lo mettiamo di venerdì, anche se poi si intitola Saturday, sabato. Poi vedremo dove saremo stasera e anche domani sera con Nu Disco Generation con Razzia Voice. Andiamo.

Saturday. Domani sarà Saturday, domani sarà sabato, intanto oggi è venerdì. Oggi è venerdì e come dicevo all'inizio è un venerdì particolarmente caloroso. Va bene, allora siate con Orazio Voice. Adesso poi parleremo di cose anche un po' strane. Stasera ho voglia di parlare un attimo di, diciamo, di cibi che si possono consumare, di cose strane che si possono, diciamo così, mangiare e non mangiare in giro per il mondo, ma visto che adesso siamo anche in periodo vacanziero, per cui ci sono delle regole, delle cose che in giro per il mondo magari qua noi diamo per scontato, invece all'estero sono un po' diverse le cose, no? Ecco, e adesso arriva intanto Shakira, questa è rabiosa.

Capri Ponte, Turn Me On, Radio Edit Diamante, un pezzo del 2024. Si diceva, ragazzi, ecco, adesso vi dico un paio di curiosità di quelle particolari, ecco, adesso in questo periodo di vacanze, insomma, si gira in giro per il mondo e si possono incontrare delle stranezze anche alimentari e anche con delle regole che noi magari qua in Italia nemmeno pensiamo, no? E allora sentite un po' questa. Lo sapevate che negli Stati Uniti è illegale vendere le uova Kinder Sorpresa, quelle che diamo ai bambini, perché c'è il rischio di soffocamento. Attenzione, se andate negli Stati Uniti non pensate di richiedere un Kinder Sorpresa, perché è illegale, illegale. Noi qua li diamo i bambini, li facciamo giocare, e negli Stati Uniti no. Queste sono le stranezze che si trovano in giro. Poi ve ne leggo ancora un po'. Stasera siamo strani, siamo strani.

0: questa degli ovetti Kinder, ragazzi, ecco. E adesso ve ne leggo un'altra che è molto particolare. Questa è proprio qua, abbastanza vicino a noi, insomma, in Francia. E in Francia sapete che succede? Che hanno vietato il ketchup nelle mense scolastiche. Ecco, non lo so perché, sarà perché è tedesco, non so. Tranne che con le patatine, per cui è possibile mangiare il ketchup in Francia, ma nelle mense, ma soltanto con le patatine. Ma tu guarda che cose strane che succedono in giro per il mondo.
1: Radio Vicenza.

0: Shame, shake on you. Mamma mia, quanto tempo è passato da questi pezzi. È in versione original club mix, versione ovviamente più attuale su Radio Vicenza stasera. E adesso, sì, volevo ricordarvi anche il nostro numero di telefono 371-1200-116, ragazzi, per interagire con noi. Abbiamo già qualche messaggino, poi lo leggeremo. Però adesso invece è il momento del nostro primo appuntamento con la rubrica, eccola qua.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Partenza misteriosa. Ecco, tra poco si scatenerà l'inferno. Saluto anche tutti gli amici degli anni 70, We Are the Best, Vintage People e tutti quanti quelli che ci seguono in Dance Generation. Eruption.

0: One Way Ticket Eruption dagli anni 70, ragazzi, che energia, che carica. Li balleremo domani sera in quel di San Pietro Mussolino con Dancer Generation Tour, con i nostri amici Vintage People, Boogie Dancer e il mio amico Walter Santolin e Nico Pelizzari, ovviamente il nostro scritto Lazio Voice, San Pietro Mussolino domani sera in occasione della sagra, diciamo, paesana. Va bene, saremo lì. Se avete voglia di divertirvi con gli anni 70-80, noi di Radio Vicenza ci siamo anche domani sera in quel di San Pietro Mussolino. Adesso ci lasciamo un attimo, ragazzi, perché incombono i consigli della regia e poi si riparte qua con questo bel venerdì sera con Lazio Voice e il disco Generation, yeah. E se qualcuno ve lo chiede, ecco, dovevo fare questo annuncio. Qualcuno vi chiede: ma che radio ascolti? Voi dovete rispondere soltanto sempre così.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti? Pubblicità.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque connettiamo forte.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Ogni venerdì dalle 19 alle 21, Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

musica per sognare, ragazzi. Stasera si sogna in questo bel venerdì con Orazio Voice su Radio Vicenza. 371-1200-116, come dicevo prima. Abbiamo già un bel po' di whatsappini qua da proporre. Siamo qua. Questa era Robert Miles con la sua Fable. Salutiamo Marcello di Vicenza, poi c'è Antonella di Camisano, abbiamo il nostro amico Stefano di Padova che ci ascolta in dub, e poi c'è Maurizio e Francesco che stasera partono per le vacanze, ma scritto qua, beati voi, beati voi. ragazzi, qua sta per arrivare il tempo delle vacanze, insomma, poi con questa calunnia, insomma, pensare al lavoro veramente non mi raccapacito, non mi raccapacito. Salutiamo anche Johnny di Arzignano.

ma quanto è bello sto pezzo, quanto è bello, DB Boulevard, Point of View, versione remix. Ragazzi, stasera è sottoscritto, se avete voglia di passare assieme il venerdì sera, lo trovate in quel del Movida Disco Food di Lonigo assieme al mio amico Gadda Mix. Saremo lì a farvi divertire. Finito qua, scappo di là. Alle 21 in punto, alle 21.30 sono in quel di Lonigo al Movido Disco Food con Disco Mania Explosion, con mio amico Gadamix and Disco Mania. Balleremo alla grandissima tutta la notte.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: No Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.

0: ci prende. Andiamo ancora un po' di stranezze, no? Il Casu Marzu, che non so se c'è una località, no, è un formaggio sardo con le larve vive e diciamo si può mangiare praticamente soltanto in Sardegna e in Italia, in qualche posto, perché nell'Unione Europea è illegale il Casu Marzu. Tanto che pensare di trovarsi magari con il formaggio con le larve vive, insomma, non è che è proprio il massimo, almeno a me mi farebbe un certo effetto, non so voi. Magari avete mai provato il Casu Marzu? Provate.
1: Scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371 1200 116. Radio Vicenza ti dà voce.

0: 24 hour in a disco. Ah, mi è pensare di passare 24 ore in una disco, ragazzi, deve essere una cosa. Poi esci con i timpani incendiati. Poi che è stato scritto, basta rimanere a fianco del mio amico Gada Mix in console per un paio d'orette. E ragazzi, poi già lui è un pochettino sordo, no? Perché sono dopo 50 anni di console, i timpani non gli funzionano proprio poi così bene. E avere lui dei volumi incredibili, insomma, è veramente duro, è duro. 24 ore in disco, ecco, provateci, provate. Amici di Radio Vicenza, eccoci qua stasera, buon venerdì, anche se è un bel caldino, sì sì, questo venerdì 26 giugno, tra non molto, come dicevo, mi trasferirò dalle parti del Movida Disco Food con il mio amico Gada Mix, e domani sera invece saremo in quel di San Pietro Mussolino con Dancer Generation Tour, anche con Radio Vicenza. Adesso invece è arrivato il momento della nostra, diciamo, consueta seconda rubrichetta, che è quella di Italian Remix, no? Sì,
1: ecco. New Disco Generation. Italian Remix.
0: Un bel dischetto, bello bello, che serve per restare belli carichi e tenere il tempo, come dicono gli 883, no? Anche questa è Italian Remix con Orazio Voice su Radio Vicenza. Sentite qua.
1: Italian Remix.

0: Sì, è Italia Remix. Saluto anche un paio di persone, Fabio di Vicenza, poi c'è Paolo e Luisa e abbiamo ancora Arianna di Camisano Vicentino. Eccoli qua che hanno whatsappato qua al 371 1200 116. E poi ce ne sono ancora che leggeremo nella seconda parte, ragazzi, perché qua il tempo lo stiamo tenendo ma ci sta scappando di mano. Insomma, adesso c'è il momento dell'appuntamento delle ore 20 con meteo, traffico e informazione, e poi fino alle 21 anche questo bel venerdì con il vostro Lazio Voice su Radio Vicenza con un disco Generation.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza, Radio Vicenza, meteo.
3: C'è l'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati in questo caldo, caldissimo pomeriggio da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che vede ancora una volta il termometro salire ben oltre i 35 gradi in tutte le località di pianura del Vicentino, con valori fino a 37 gradi. Sono queste le temperature che ci accompagneranno anche nei prossimi giorni, addirittura con una recrudescenza delle temperature massime che da domani si porteranno stabili sui 37 gradi in tutte le stazioni. Già domani qualche stazione potrebbe palesare qualche decimo in più dei 37. Molto calda la domenica, caldissimo il lunedì con punte di 38 gradi, 38 gradi e mezzo, qualche stazione della provincia anche a 39 gradi. Va detto che l'onda calda che in questi giorni sta interessando pesantemente la Francia e l'Europa centrale piegherà leggermente verso sud a partire proprio da domani, interessando appieno l'Italia. Di conseguenza ci aspettano almeno 3 giorni assolutamente infuocati, non che fino ad oggi il clima sia stato fresco. Certo è che da domani fino a lunedì compreso le temperature saranno proibitive, sotto 12-13 ore di sole. Attenzione però alle località di montagna, soprattutto nella giornata di lunedì, lunedì sera in particolare, potrebbero arrivare i primi temporali, perché c'è in particolare in queste ore una prima novità, chiamiamola così. A partire da mercoledì qualcosa potrebbe cambiare, ma proprio il cambiamento passerà attraverso temporali micidiali che interesseranno la Valpadana nel pomeriggio sera di mercoledì. Va da sé che saranno temporali frontali e quindi a partire da giovedì prossimo almeno 5-6 gradi in meno rispetto alle attuali temperature. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità. 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19 aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 20:06.
5: Ora esatta, in collaborazione con.
6: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Si aggrava di ora in ora il bilancio. Quasi 600 i morti, tra cui 3 italo-venezuelani. Circa 3.000 i feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Già partiti gli aiuti umanitari da tutto il mondo. Facciamo il punto con Gianni De Gaetano.
9: Devastato da due terribili terremoti ravvicinati nella notte tra ieri e mercoledì, il Venezuela in ginocchio, colpito nel cuore di Caracas, in particolare nella zona costiera dello stato della Guaira, dove una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore. Il bilancio delle vittime al momento è di 589 morti, 4.300 feriti, ma sono oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha confermato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani. La comunità italiana nel paese è la più rilevante tra quelle europee. 3.000 i nostri connazionali che vivono nell'area attorno all'epicentro del sisma, circa 65.000 prendendo in considerazione l'intera area. Intanto si continua a scavare senza sosta in un quadro di assoluta emergenza per mancanza di ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso. Si è messa in moto da 17 paesi la macchina internazionale degli aiuti umanitari. L'Unione Europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione.
8: Mauro Moretti è detenuto nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato RFI si è costituito nella serata di ieri dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole del manager, soddisfazione da parte delle famiglie delle vittime. Sentenza storica, aspettavamo questo momento da 17 anni. Si preannuncia un fine settimana bollente in Italia con il picco dell'ondata di calore che sta soffocando gran parte dell'Europa. Oggi sono 18 le città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Campobasso, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Sotto pressione gli ospedali, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, ma per ora non si registra una situazione allarmante. Mondiali di calcio in chiusura, inizia a delinearsi il quadro dei 16esimi di finale tra questa sera e questa notte, altre 6 gare della terza giornata. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
10: 119 gol in 2 in poco più di 150 partite complessive è lo score in nazionale di Mbappé e Haaland, trascinatori e leader di Francia e Norvegia, che stasera si giocano il primo posto nel gruppo I. Da una parte il ritmo dei Blues si muove su note stellari e si fa preferire nei pronostici. Dall'altra, la quantità del bomber del City dovrà essere supportata all'unisono dai compagni di squadra. Nella notte spazio anche alla garra della Celeste, che dovrà ritrovarla insieme a un pizzico di locura tanto caro a Bielsa, per sperare di qualificarsi contro la Spagna di Lamine Yamal, a proposito di stelle. E ancora la favola capoverde nello stesso gruppo, l'H, a quota 2 come l'Uruguay e a più 1 sugli avversari sauditi. All'alba infine verrà spezzato l'equilibrio anche del gruppo G, che come la Spagna è guidato dall'Egitto a quota 4, poi Iran e Belgio a 2 e Nuova Zelanda a 1 punto.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Dalla nostra redazione un ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di venerdì. Segnala ancora per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e di competenza di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre. Anche sulla 57 tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo avverrà la chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sempre sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Come sempre vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Another summer hit.
14: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio Vicenza.
15: Questa è la radio dei vicentini.
14: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
16: New Disco Generation con Orazio Voice.

Gianni Marì. Ciao Dios. Versione Bootleg Retro Group. Allora, sì, parlava di cose strane, ragazzi, eccoci qua, seconda parte del nostro appuntamento di questo bel venerdì, 26esimo giorno del mese di giugno. Siete con Orazio Voice, siete su Radio Vicenza e siete con New Disco Generation. Allora me ne leggo un'altra, ragazzi, In Svezia hanno vietato le bevande energetiche ai ragazzi sotto i 15 anni, insomma, per cui anche questa è un'altra stranezza che si trova in giro per il mondo. E poi un'altra di quelle buone, in Norvegia invece è illegale pubblicizzare cibi non salutari ai bambini, per cui attenzione se andate in Norvegia o in Svezia, lì sono molto più ligi su quello che riguarda la, diciamo, l'alimentazione e le bevande che diamo ai nostri figli e ai nostri bambini. Bene, si prosegue adesso, One More, One More, Solomon Extended Remix, ci siamo, eh?

bello cattivo sto pezzo, eh? Senti come pompa. Se alzate il volume, ragazzi, vi scoppiano i timpani. Poi c'è caldo, insomma, più mettiamo anche queste cose, non so io. Salutiamo un altro po' di gente, va, che è meglio. Salutiamo un po' di gente. Salutiamo Fabiola, Fabiola di Asiago. Mamma mia, chissà che temperature ci saranno da quelle parti, sicuramente un po' più fresche di quelle che sono qua a Vicenza, ma va bene. Saluto anche tutti gli amici dell'Altipiano che ci ascoltano sui 101.7 e gli amici della Valdastico sui 104.7, oltre a tutti quelli che invece ci ascoltano sulla nostra frequenza madre sui 100 e 300 in tutta la provincia di Vicenza e ovviamente tutti quelli che ci ascoltano in DAB

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: New Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.

nostri silenzi così mi mettono un'ansia, mamma mia. No, ci sono dei pezzi che veramente ascoltarli in radio andrebbe molto meglio ascoltarli in una situazione un po' più, diciamo, particolare. Comunque bello anche questo Broad Signal Amor Propers. Adesso sale di nuovo e parte e carica, ti dà un'energia, insomma, in questo venerdì. Ma che bello il venerdì di Radio Vicenza, tutti i venerdì dalle 19 alle 21, uno Disco Generation con Orazio Boss. Mi dà una carica, ragazzi. Mi carica al massimo, Anche perché tra non molto saremo le parti del Movida Disco Food, per cui... sì. Pompiamo ancora un po', fino alle 21 qua, sui 100 e 300. Andiamo ancora con un po' di curiosità, diciamo così, alimentari che si scoprono in giro per il mondo. E vabbè, questa la conosciamo, che in Italia i ristoranti, diciamo quelli di un certo tipo, che servono il falso parmigiano, vengono multati. Attenzione a non passare il parmigiano per un'altra cosa, insomma. Il parmigiano è unico, è una delle nostre, diciamo così, delle nostre peculiarità. E poi invece un'altra cosa così curiosa. Negli Stati Uniti è illegale vendere mandorle crude non pastorizzate. Ecco, attenzione, non si possono mangiare mandorle crude. Cosa volete? Siamo di tanti gusti, di tante, diciamo così, culture, e ognuno, per dire, qualche anno fa ho avuto un modo di frequentare, di andare in vacanza in India, vi dico che c'erano quelli che si mangiavano i pipistrelli, insomma, ecco, tanto per così. E c'erano questi spiedini di pipistrello che ti guardavano con questi occhi, e le persone che erano lì che si risucchiavano proprio con un gusto, una cosa incredibile, insomma, ecco, anche lì si mangiano i pipistrelli, no? So che da qualche altra parte mangiano i ragni, poi mangiano le formiche, insomma un po' di tutto. Continuiamo a sognare, va che meglio. Adesso si sogna, amici, con Block & Crown, un grande successo dei Fleetwood Mac di un po' di annetti fa, sì. Questa è proprio Dreams, sogni. Sogniamo su Radio Vicenza anche stasera, no? Sì.

0: certe melodie non si dimenticano, ragazzi, eh? Questa era Dreams dei Fleetwood Mac. Ho avuto la fortuna, l'onore di metterla anche in versione vinile qualche decina, ventina, trentina d'anni fa, e adesso me la ritrovo qua in versione nudisco qua sulla Vicenza stasera. È sempre bello comunque ascoltare certi pezzi. Block and Grown hanno riproposto questa Dreams dei Fleetwood Mac, e adesso ci lasciamo ancora un attimo, ragazzi, poi in arrivo l'ultima parte qua con Nudisco Generation del venerdì e la grande musica di ieri con i ritmi di oggi con Orazio Voice su Radio Vicenza.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
8: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
7: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
9: Sei socio Confartigianato Vicenza?
8: Viaggi, salute.
9: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: New Disco Generation, la musica di ieri, con i suoni di oggi.

se non vi saltano i timpani con questi volumi, ragazzi, ma in radio già fa caldo. E più mi mettono sti pezzi così scatenati. Saluto anche quelli che magari sono in macchina in questo momento, che stanno rientrando dal lavoro e magari sono sintonizzati su Radio Vicenza. Ragazzi, benvenuti nel venerdì sera più bello d'Italia. Siete con Orazio Vos fino alle 21. Ancora un po' di pezzi così per scaldarci, se non lo siete abbastanza. E saluto ancora un po' di gente. Saluto che il nostro amico Dado DJ è il vice direttore di Music Salam, perché ultimamente mi stanno cercando di rubare il posto qua al mercoledì, però io tengo duro. E poi saluto anche il buon Maurizio e anche tutti quelli che partecipano così ai nostri incontri del mercoledì qua in radio, che sono sempre molto così piacevoli e anche sostanziosi dal punto di vista calorico. Bene. E adesso andiamo avanti, sì, perché non manca moltissimo alla conclusione, ancora un paio di pezzi. E allora ci ascoltiamo un altro pezzo molto bello, molto raffinato. E tra l'altro vi leggo anche un'altra cosa molto particolare, visto che si parlava di caldo. In Nuova Zelanda serve l'approvazione del governo per possedere alcuni frutti esotici, per cui attenzione, se andate in Nuova Zelanda dovete chiedere l'approvazione per i frutti esotici. Sì, ci sono i kiwi e i mango della Nuova Zelanda, particolarmente succulenti, e ci vuole l'approvazione del governo. Però quest'ora una bella birrazza, ragazzi, ci starebbe proprio, eh? Let me show you 14 Timens. Allora.

Light, Nico Santos. Sì, ah, che bello, che bello. Ragazzi, tra pochissimo vi devo lasciare, perché qua il tempo stringe, ci stiamo uscendo alle 21 e devo scappare dal party del Movida Disco Food che mi stanno aspettando, perché stasera ci sarà una mega serata con il mio amico Gaddamix Disco Mania Explosion, saremo lì, eh. E se volete divertirvi, tra l'altro il locale è anche climatizzato, per cui staremo anche belli freschi, poi magari se si balla ci si muove un po' e magari una birretta ci si riprende. E allora tra pochissimo ci vediamo anche là. Intanto andiamo avanti ancora, no? Ma che bello stare qua però. Mentre il tramonto sta calando sulla Vicenza City,

Dolci amore, dolci amore, dolci amore, Saluto il mio amico Martino Montagna, vi ricordo domani mattina qua su Radio Vicenza con il suo Buongiorno Vicenza, Buongiorno Weekend, dalle 10 alle 12 con le sue bellissime interviste, con interventi in studio e veramente una bella situazione live che sta veramente avendo un grande successo qua alla nostra programmazione del sabato mattino. E bravo il nostro Martino, l'uomo del notiziario, ecco, lo sentite sempre nei nostri diciamo appuntamenti quotidiani con 8-10 appuntamenti con notiziari e aggiornamenti qua sulla di Vicenza, perché noi siamo la radio della provincia di Vicenza, la numero uno. E vi ringraziamo anche per le vostre, diciamo così, dimostrazioni di affetto, in quanto gli ascolti stanno veramente andando a mille, e questo ci fa grandissima, ci dà tanta soddisfazione e ci incoraggia per proseguire nel nostro cammino radiofonico. Mamma mia come sto parlando forbito stasera. Allora andiamo a salutare ancora un po' di gente, saluto Walter di Almisano, ecco, poi c'è Fabrizio di Vicenza, Carmelo e Jimmy, prima avevamo Johnny e adesso abbiamo Jimmy, e poi abbiamo Natasha e infine saluto anche Daniela che è una nostra ascoltatrice. E adesso ultimo pezzo in arrivo.

0: pezzo del 2024, eh? Sì. Sì, allora su quest'ultimo brano, ragazzi, noi ci lasciamo perché qua veramente devo scappare, devo... mi stanno aspettando, mi hanno già chiamato, mi hanno già whatsappato qua dal Movida Disco Food e tra poco arrivo, ragazzi, restate lì. Saluto anche i nostri amici We Are The Best che sicuramente verranno a trovarci anche stasera da quelle parti e magari anche gli amici dei Vitas People che ritroveremo domani sera. Invece domani sera è il sabato più bello d'Italia, lo vivremo in quel di San Pietro Mussolino con Dancer Generation in Tour 2026 con Radio Vicenza, con il vostro Lazio Voice, Nico Pellizzari e Walter Santolin e ovviamente We Are The Best e Vintage People. Se volete passare un sabato sera di quelli giusti, ragazzi, passate a trovarci che vi divertirete sicuramente alla grande. Bene, andiamo in sigla, io vi ringrazio ancora, buon weekend e restate sempre con noi di Radio Vicenza. Ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao.
1: Nudisco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
4: Radio Ascolti.
3: Radio Vicenza.
5: Pubblicità.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi. Il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi. A Padova, Vicenza e Trissino.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: No Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 21 e 4 minuti.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, iniziamo segnalando che sulla A4 Venezia-Trieste il traffico in direzione Trieste subisce rallentamenti tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28 a causa di un veicolo in panne. Passando quindi ai lavori, vi ricordiamo che questa notte tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Padova Est. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio VIP, parte!

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Soave e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti e code anche in direzione di Venezia tra il bivio con la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Peschiera. Traficata anche la tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e la 27 per Belluno in direzione di Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Milano-Venezia per lavori è chiuso lo svincolo di Sirmione, sia in entrata per Milano e sia in uscita per le provenienze da Venezia. E sempre in tema di lavori, questa notte ancora sulla 4 tra le 21:30 e 5:30 chiusa l'immissione sulla tangenziale di Mestre per chi da Trieste deve proseguire verso Venezia. In alternativa utilizzare la stazione autostradale di Spinea o di Padova Est. E con lo stesso orario a Mestre sulla tangenziale chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita sulla carreggiata per Trieste. Il traffico è deviato allo svincolo Marghera. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno. Sulla nostra rete il traffico è regolare. Segnaliamo però che sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori in direzione Milano tra Brescia Ovest e Ospedaletto. Sempre per lavori, fino alle 5.30 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Padova Est. Sempre fino alle 5.30 di domattina è chiusa per lavori anche l'uscita di Miro Ariago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 27 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Ehi tu, che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno. Sulla nostra rete il traffico è regolare. Segnaliamo però che sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori in direzione Milano tra Brescia Ovest e Ospedaletto. Sempre per lavori, fino alle 5.30 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Padova Est. Sempre fino alle 5.30 di domattina è chiusa per lavori anche l'uscita di Miro Ariago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 27 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 26 giugno. Sulla nostra rete il traffico è regolare. Segnaliamo però che sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori in direzione Milano tra Brescia Ovest e Ospedaletto. Sempre per lavori, fino alle 5.30 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Trieste e vuole immettersi nella tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Padova Est. Sempre fino alle 5.30 di domattina è chiusa per lavori anche l'uscita di Miro Ariago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 27 giugno. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Info Viaggiando. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.